parole che si sciolgono al sole e alla terra il sale. Scivolo su rime facili, cado nel banale. Sapessi quanto tempo ho perso a non minimizzare. Ma intanto domani mi sveglio con lo stesso umore, come il Gianicolo a mezzogiorno, colpo di cannone. Potrei restarmene seduto con le mani in mano ad aspettare,

camicia buona, faccio colazione. Se ho detto qualcosa di giusto, è stato per errore.

out the night.

0: Radio Start.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Buonasera a tutti, sabato 1 agosto, buonasera da Francesco Bibone, Radio Start e benvenuto a un nuovo appuntamento con Dica 33 Focus, l'approfondimento dell'album of the week scelto da Radio Start. Dica 33 Focus è l'estensione del fine settimana di quella striscia quotidiana che è Dica 33, che va in onda dal lunedì a venerdì alle 15.30, momento in cui vi facciamo ascoltare senza alcuna presentazione, ma soltanto con dei jingle in apertura e chiusura, tre o quattro tracce dell'album della settimana scelto appunto dalla redazione musicale di Radio Start. Nel caso di questa settimana, la settimana di luglio che ormai è finita, praticamente parliamo di The Confuser, il nuovo album uscito per Tiny Ghost Records del grandissimo Robin Hitchcock. Era appunto marzo quando praticamente è stato annunciato che avrebbe pubblicato questo nuovo disco con una formazione che vedeva alla chitarra Jeremy Fetzer, Todd Bolden al basso, Eric Slick alla batteria, oltre a Kimberly Rieu, ex compagna di band Robin Hitchcock, addirittura nei Soft Boys. Ebbene, questo album, appunto il nostro disco della settimana, The Confuser, era stato anticipato con un primo singolo, un singolo davvero molto bello, che tra l'altro divenne anche il single of the week qui sempre su Radio Start, e sto parlando della traccia che porta il titolo di I Am This Thing, che venne rilasciata appunto il 27 marzo. Ed è proprio ascoltando questo primo singolo, questo primo momento di un album che sarebbe arrivato per Robin Hitchcock, che iniziamo il Dica 33 Focus di questo sabato 1 agosto, e quindi buon ascolto con Robin Hitchcock.

E questa è l'opening track del nuovo album della settimana qui a Radio Start, ovvero stiamo parlando del nuovo disco di Robin Hitchcock, ovvero sia The Confuser. Ebbene, la opening track era anche il primo singolo ad essere rilasciato a marzo, era questa bellissima e davvero piena di energia, I Am The Sting. Ma iniziamo a raccontare un po' questo disco attraverso la lettura di qualche recensione. Partiamo dal sito Humans vs. Robots, una firma importante del giornalismo musicale italiano, quella di Eddie Cilia, che scrive così: carta d'identità che recita 73, indice di produttività nuovamente dal giovanotto, dopo che a cavallo fra lo scorso e l'attuale decennio si era concesso di tirare un po' il fiato. L'ex ragazzo soffice, nella sua 25esima uscita da solista, ci sarebbero poi 4 best of, una dozzina di raccolti di rarità, una decina di live, singoli, gli EP, le collaborazioni, le partecipazioni. Ebbene, per stupire decide di non farlo. Nel 2023 aveva spiazzato confezionando con Life After Infinity la sua prima antologia di strumentali. Nel 2024 in 1967 Vacation in the Past, concepito come una colonna sonora di uno splendido memoir cui ha appena dato un seguito. Tolto un solitario brano autografo e autobiografico, metteva in fila solamente cover e era un'altra prima volta. A questo giro l'unica sorpresa è che in copertina vesta di nero, ma come proprio lui, l'uomo che la leggenda ha contribuito fra il resto anche alla sua collezione di camicie multicolori che occuperà chissà quanti metri lineari di guardaroba. Ebbene sì, ma camicia nera. Mette le cose a posto il video di My Dead Astronaut, dove, attorniato da musicisti agghindati da Divo, il nostro eroe veste Paisley. Ed è anche una forte canzone, come dice Cilia. Potrebbero essere The Rolling Stones, che quasi 60 anni in ritardo hanno inteso cosa sia la psichedelia. My Dead Astronaut è anche il secondo singolo uscito ad aprile, adesso è stato pubblicato, ed è anche la seconda traccia che vi faremo ascoltare. Ma proseguiamo nella recensione di Cilia. Forti anche le altre 9 che l'accompagnano, in quanto beniamino di quasi ogni Hitchcock declinato da che si affacciava alla ribalta nel 1977 con quei Soft Boys che nell'anno del punk coniugavano Energia Garage e afflato lisergico. A proposito, l'antico sodale Kimberly Rew fa capolino a più riprese e il disco trova il suo antecedente vero in Shuffle Mania del 2022, con una deviazione non da poco però dagli usuali percorsi e avendo appena scritto che qui l'artista non ha avuto stupire, tocca subito precisare che un'eccezione c'è, già che in Building from the Ruins si pare sia un Robin Hitchcock inedito funky. Attacca con una chitarra la Shaft, che nel proseguo virerà Hendrix, sfodera un basso da Stone Roses quando erano inarrestabili, e tanto per gradire ci butta anche un mellotron ed una voce un filo intimidente, malevola, fantastica, ancorché almeno di primo acchito fuori contesto fra il power pop di I Am The Sting che abbiamo appena ascoltato e il vaudeville di Wasted, una Yesterday's Rain da Baby's Front in fissa per i Birds, più testosteronici, e il Dylan a Nashville ma chimicamente alterato di Monday for Me, e poi una fiabesca Breathless e una tenera The Vanishing Kind, e How to Feel Alright potresti depositarla dentro Underwater Moonlight e vi si mimetizzerebbe alla perfezione. Camici a parte, come si fa a non adorare Robin Hitchcock, che anche noi lo adoriamo? E questa è My Dead Astronaut.

Era il 27 aprile quando è stata rilasciata My Dead Astronaut, secondo singolo a fare l'anteprima, quello che poi sarebbe diventato il nuovo album, il 25esimo per Robin Hitchcock, ovvero questo The Confuser, che è il nostro album della settimana qui su Radio Start, che vi stiamo raccontando in Diga 33 Focus. Bellissima traccia davvero quella che abbiamo appena ascoltato. Continuiamo con la lettura di un'altra recensione, questa a firma Valentina Natale su Indie for Bunnies, da un bel 7.5 al disco di Robin Hitchcock, che scrive così: infaticabile, estroso, vivace, il buon Robin Hitchcock continua il suo viaggio musicale accompagnato dal solito trio formato da Jeremy Fetzer, Todd Bolden, Eric Slick, con Kimberly Rew alla chitarra elettrica nel disco insieme a Brad Jones. Brani che tra psichedelia e indie rock ancora una volta raccontano molto dell'indole di Robin, fin dalle prime note deliziosamente 60s di I Am The Sting e dell'ironica e irresistibile My Dead Astronaut, proprio le due prime tracce che abbiamo ascoltato. Rock intelligente, politico e tagliente, quello di Yesterday's Rain con il suo Now The Flag Comes Down Sharper Than The Creates In A Knife, Carving Out The Scars From Your Past Life, Oh Glory Glory. Queste le parole di Robin Hitchcock, spero che avete captato dal mio pessimo inglese. Comunque andiamo avanti. L'asso della manica di The Confuser sono ballate riflessive ma non prive di mordente, come Breathless e Ghost in Sunlight, che garantiscono un necessario cambio di ritmo prima di un'altra sana dose di indie psichedelia con I Ugly Man e protagonista di Building from the Ruins. Poi si passa continuamente da brani narrativi ad altri decisamente personali come In the Vanishing Kind, e Robin Hitchcock qui ammette seriamente: yes, we're living our best lives. Ottimismo contagioso, la ricetta è quella di How to Feel Alright, agrodolce ma altrettanto irresistibile. Poi c'è spazio anche per le riflessioni di Mondo e For Me e le melodie di Wasted nel Django Rock di Hitchcock, che conferma di essere uno dei cantatori più creativi della sua generazione. E arriviamo appunto al terzo singolo, era il 9 giugno quando è stata rilasciata How to Feel Alright, e noi ce l'andiamo ad ascoltare. Robin Hitchcock.

How to Feel Alright, terzo singolo apripista per questo nuovo album di Robin Hitchcock. Stiamo parlando chiaramente di The Confuser, album of the week qui per Radio Start. Naturalmente parliamo della settimana che si sta concludendo, sono usciti già ieri due nuovi album che ascolteremo e poi voteremo, e voi ascolterete nella rubrica Dica 33 dal lunedì a venerdì alle 15.30, infine sabato con replica domenica mattina alle 8.30 in Dica 33 Focus con la voce il sottoscritto Francesco Bibone. Andiamo a leggere un'altra recensione, passiamo alla carta stampata, il numero di Blow Up attualmente in edicola, tra l'altro non abbiamo alta stampa Made in Italy con la recensione di Robin Hitchcock, perché i numeri di metà, cioè anno, quindi quelli di luglio-agosto, il numero cosiddetto numero estivo della stampa musicale italiana viene chiuso un pochino prima e quindi non si è fatto in tempo, tranne appunto per Blow Up e per la penna del grandissimo Roberto Calabrò, che scrive così: come Nick Salomon, alta leggenda dell'underground inglese, anche Robin Hitchcock sembra non fermarsi mai a livello compositivo. Così il nostro arriva in scioltezza al 25esimo album da solista, affiancato da una band vera e propria composta da musicisti di Nashville, città in cui si è trasferito da tempo, con l'aggiunta, in una buona metà dei pezzi, di Kimberly Rue, suo ex partner in crime nei Soft Boys. Risultato è un album in cui le composizioni del menestrello londinese, surreali e sempre velate da un alone di malinconia, acquisiscono una robusta esuberanza rock. È il caso di Building from the Ruins, Out of Feel Right e della rutilante The Vanishing Kind, ma anche di classici brani hitchcockiani al contempo frizzanti e melodici come I Am This Thing, My Dead Astronaut e Yesterday's Rain, che, sostenuti da un intero gruppo, pulsano soprattutto sul versante ritmico. In The Confuser non mancano, per fortuna, le ballate evocative come Breathless o Ghost in Sunlight, in cui a duettare con Robin, è la cantautrice americana bravissima Gillian Welch. Ma a determinare la cifra stilistica di The Confuser è soprattutto questa inusuale vena rock che riveste e avvolge la quasi totalità dei brani in scaletta. E il buon Calabrò dà un 7,5 a Robin Hitchcock per questa sua nuova composizione. Arriviamo al 7 luglio, quando a ridosso della pubblicazione dell'album, che poi è stato pubblicato il 24 luglio, esce il quarto ed ultimo singolo. Sto parlando di Yesterday's Rain e ce l'andiamo ad ascoltare. Lui è Robin Hitchcock, questo è Dica 33 Focus e naturalmente sei su Radio Star.

quattro singoli pubblicati come così, anticipazione di quello che poi sarebbe stato il nuovo album The Confused di Robin Hitchcock, album che abbiamo premiato non di Radio Start come album della settimana, e quattro brani importanti della struttura del disco, ma ci sono tante altre belle tracce, come abbiamo anche sottolineato attraverso la lettura di un po' di recensioni. Comunque un disco importante, diciamo prima del 25esimo album in studio del cantautore britannico Robin Hitchcock, e la pubblicazione appunto per l'etichetta Tiny Ghost Records, disco che sta avendo un'accoglienza positiva dalla critica musicale e che è stato pubblicato sia in CD che vinile. Davvero un disco che, oltre a essere interessante musicalmente anche dal punto di vista dei testi, è molto molto bello. Va soprattutto ad esplorare il concetto di cambiamento e la caducità del corpo e la riflessione esistenziale, tematiche chiaramente importanti, vitali per Robin Hitchcock, che ha già una bella età, e davvero non possiamo fare altro che complimentarci con lui. Prima di salutarvi, facendovi ascoltare ancora una traccia da questo splendido disco, ricordiamo che poi oggi sabato 1 agosto, come sempre dalle 21, scatta la notte elettronica di Radio Start con Globster ai controlli, prima Failander alle 21 e poi alle 22:30 la sequenza mixata in sequence. E sulle note di Building from the Ruins di Robin Hitchcock, tratto dal suo album che è il nostro album della settimana, ovvero The Confuser, Francesco Bibone, Radio Start. Vi saluto, vi do un appuntamento alla settimana prossima e a domani mattina, domenica alle 8:30, per la replica. Ciao a tutti.

0: shades of red. Black is the color. Black is the color of love.
1: Britannica, Britannica, Britpop, Britpop, Showgaz, Showgaz, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

0: E benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Siamo arrivati alla puntata numero 362 e oggi vi parleremo dei film in versione on demand e in versione cinematografica che si possono vedere in questo periodo estivo di caldo, perché comunque sia, continuerà a fare il caldo ed è in arrivo la seconda ondata. Siamo qui insieme a Paolo Ferri e poi ci raggiungerà Marco Palma, che in questo momento è purtroppo ancora impegnato in altre attività lavorative.
1: Ciao Roberto, aggiungerei le serie che si possono vedere al nostro insindacabile giudizio in maniera proprio dittatoriale, autoritaria anche, non umilmente, non, ma proprio diciamo il Politburo di Subtitles ha deciso, ha ratificato e autorizzato gli ascoltatori a vedere.
0: Ecco, che cosa dobbiamo dire? Che in pratica ci troviamo...
1: Non dobbiamo trascurare il fatto che siamo tornati in modalità fissa.
0: Ah, certo.
1: Modalità fissa, notte...
0: Siamo qui alla tramontana.
1: Soprattutto abbiamo... uno skyline su una partita di beach volley femminile notturna al Pulmicotone, e tra poco ci passerà il nostro caro amico volo del 22.00.
0: Esatto.
1: Non prima però di sappiamo la tagliola dei fuochi di Sant'Andrea, ecco,
0: ma sì, che la quello che ci mancava. A noi mancava questa parte qui. Della
1: a un certo
0: parte
1: punto del programma potrebbe comparire una bomba, un petardone.
0: E a quel punto
1: non siamo in diretta da Teheran, ma siamo a Pescara.
0: E a quel punto non potremmo fare altro che smettere, semplicemente smettere. Però che cosa c'è da dire? Perché effettivamente in questa estate, oltre a naturalmente l'immancabile che è arrivato dell'Odissea e quindi di conseguenza la copertura quasi pressoché totale di ogni genere di diciamo sala cinematografica, che ormai a Pescara
1: tutti gli spettacoli di tutti i giorni di tutte le sale cinematografiche attive nel territorio riscontrano un assalto all'arma bianca col coltello tra i denti per vedere l'Odissea.
0: Cioè, sì.
1: Siamo di fronte a una singolarità. Cioè c'è un mondo prima e dopo l'Odissea.
0: Sì, infatti la cosa strana è proprio questo. Il fatto che comunque sia ci troviamo è come in un enorme risveglio di persone che vanno al cinema di colpo.
1: Sì.
0: Senza senso, cioè. A volte una persona si dovrebbe anche chiedere, ho capito, ma voi al cinema non ci andate mai, ma voi andate a vedere l'Odissea. Ti dirò di più, una cosa incredibile che ha fatto una industria americana che fa i sondaggi, e ha detto che negli Stati Uniti, attenzione, negli Stati Uniti, lo ripeto perché sennò mi sembra, c'è un interesse, soprattutto nei software di comprensione vocale, un interesse per il greco che è aumentato del 550%, che fa davvero pensare, ecco, perché siamo così impazziti che dobbiamo parlare di questa roba, cioè è fondamentale il greco. Che senso ha?
1: No, diciamo che
0: tra l'altro in un film dove il greco non c'è letteralmente.
1: Ecco, mi prendo in prestito un paragone mutuato dalla fisica. Ci sono dei fenomeni fisici su una scala talmente diversa dove le leggi della fisica non si applicano. Ok, tipo
0: esatto.
1: Siamo alle prese con un fenomeno in cui le leggi del mercato, del consumo cinematografico, del consumo culturale non contano più, e siamo nel campo della sociologia.
0: Ah, tu dici un fatto sociopatico.
1: Sì, perché ma questo è bello, perché è una cosa che ci mancava, una cosa che avevamo relegato negli anni 70, l'epoca in cui in Italia c'erano, non so, 400, 800 sale cinematografiche. Cioè, siamo ecco, chi ha, non ha fiducia nell'umanità, insomma, scopre che ancora certi fenomeni sono possibili in maniera non calcolata, non preventivata, però avvengono quantomeno te l'aspetti, come il Niño, no?
0: Esatto,
1: Il
0: esatto.
1: popolo di tutto il mondo ha deciso di comportarsi in maniera diversa. Va bene? Ora, ai posteri, l'ardua sentenza, se Christopher Nolan aveva calcolato, se chi è che produce l'Odissea, insomma, i produttori, questa la major che produce l'Odissea aveva fatto,
0: Ah,
1: però,
0: Sinecopi.
1: Sincopi, sì.
0: Sincopi.
1: E quindi poi ovviamente ci addentreremo perché la cosa è tutta articolata, però ecco, questo almeno come enunciazione, dai,
0: No,
1: andiamo
0: c'è
1: avanti.
0: da dire una cosa interessante che ben venga prima di tutto questa idea che si è venuta a creare del fatto che le persone si sono quantomeno interessate, però ci sono una serie di interessanti sondaggi, curiosi sondaggi, uno dei quali è quello più incredibile, che anche un italiano su sei non ha mai letto l'Odissea. E io voglio capire come sia possibile. A scuola non c'è più?
1: No, aspetta, nel senso, l'Odissea è talmente fondante dell'Occidente, della cultura occidentale, che non serve averla letta, cioè si sa più o meno, ecco, è proprio il mito, c'è cioè Ulisse che fa il viaggio, poi l'Odissea la gente l'ha vista in tante salse, più o meno apocrifiche, più o meno rispettose, eccetera, però questo non è necessario non aver letto.
0: Ma io ti dirò addirittura di più, cioè considerando il fatto che tutto sommato questa non è nemmeno la versione di Odissea, diciamo, non solo più fedele,
1: Colossal,
0: ma
1: diciamo.
0: più colossal, più aderente ai personaggi, cioè proprio non c'entra niente. Quindi andare a vedersi l'Odissea di Nolan è quasi un traviare completamente dal messaggio omerico che c'era, che non ha niente a che vedere con quello che Nolan trasmette. Quindi è altrettanto curiosa come situazione, o almeno per me è al di fuori della comprensione, cioè qual è la motivazione per cui le persone sono tutte accorse, se non il fatto di sapere che si trovano di fronte a una persona che fa solo cose enormi, poi è stata anche raccontata come una cosa enorme, c'è cioè da dire questo, perché hanno cominciato con l'IMAX, il primo film girato completamente in IMAX della storia. Certo, perché Nolan è il primo malato di mente che ha deciso che si potesse fare un film girato con una pellicola in 70 mm che gira in orizzontale e non in verticale, e che non ha la traccia audio che deve essere registrata con altro strumento che poi deve fare il match sincrono. Per che cosa? Poi per un centinaio di sale in tutto il mondo che possono trasmettere questo segnale comunque in forma digitale, perché in forma naturale praticamente credo che ci sia una unica sala che ce l'ha la Paramount, che si trova negli Stati Uniti e che abbia la possibilità di farti vedere la pellicola IMAX, fra l'altro. E qui appunto il tecnicismo è fondamentale. Fra l'altro, è un formato completamente al di fuori del formato 16 noni a cui siamo abituati, o Panavision o quello che sia. Tanto che la versione che noi vediamo nelle sale cinematografiche è crampata, non è l'originale. Questo perché? Perché loro che cosa hanno fatto? Hanno sdraiato la pellicola. Ma la pellicola è molto simile al 4 terzi come grandezza, perché più o meno il concetto è quello dell'Hasselblad, è una macchinetta fotografica
1: Cioè,
0: enorme.
1: sono 2 16 noni uno sopra l'altro, più o meno.
0: No, è lo stesso formato Hasselblad, cioè oddio, come posso
1: Più o
0: dire?
1: meno un 4/3, insomma, dai.
0: Più o meno un 4 terzi, sì, non è il 4 terzi, perché se, il formato fotografico è un po' diverso dal 4 terzi. Più o meno il 4 terzi, solo che è il doppio di un 35 mm classico, con i quali andiamo a fare, che ne so, la fotografia con una macchinetta professionale, un 38 mm. È più grande, è solo più grande e ha una quantità naturalmente di informazioni che sono veramente infinite. Cioè, è chiaro che, per esempio, cos'è? Io ho sentito parlare un tecnico della Paramount che diceva che estrarre un 8K da quel filmato non è un gioco da ragazzi, è una riduzione, perché ci sono talmente tante qualità che ha quel, considerando il fatto che è importante, e qui finisco chiaramente, che la Panavision nella versione non digitale ma analogica, che registrava sul 35 mm enorme, senza la parola, fino ad arrivare a 50 mm, la Panavision era comunque sia una pellicola che aveva al suo interno comunque anche le tracce audio, quindi erano qui stiamo parlando di un fotogramma pieno 70 mm, non c'è niente, c'è solo il fotogramma, tanto che ti devi portare appresso un'altra, una seconda macchina per fare la registrazione mecciata, si dice, che è una cosa che comunque sì, è complicata anche da fare.
1: Quindi. A questo aggiungo, mi pare di aver letto che le cineprese sono nuove e sono molto più silenziose di quelle normali, tant'è vero che la gran parte del film è girata in campi strettissimi, in primissimi piani. Cioè, paradossalmente, il film di Nolan forse è meno cinemascopico di tutti.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: È tutto vicinissimo e l'ha potuto fare perché la registrazione audio non è disturbata dal rumore delle cineprese.
0: Assolutamente, ma la cosa ti dirò di più, qui stiamo parlando di macchine che pesano più di 3 quintali, cioè stiamo parlando di cose veramente grosse che si muovono ancora sui carrelli, quindi è proprio il cinema come si faceva una volta. I destimatori di questa roba che ti dicono sì vabbè, ma perché bisogna farlo, considerando il fatto che ne so, facciamo un esempio fra tutti, quello più esagerato, no, che si possa raccontare, nelle ultime versioni cinematografiche di Schlosser Day l'IMAX è usato per 15 minuti, ci sono 15 minuti che serviva, in cui serviva dare del campo largo, far vedere le astronavi, in cui giri in IMAX. Perché? Perché la risoluzione è tale per cui tu puoi ingigantire la cosa, puoi rendere tutto estremo, come si dice, perché hai tanta risoluzione. Ora, il problema dov'è? Dove sussiste il problema? È che quando tu ti metti a fare un film intero, fra l'altro con una durata di quasi 3 ore, 200 due ore e mezza di film, 2 ore e 27, tu ti ritrovi con un grosso problema, che è quello di mettere sta roba ovunque, perché non è più un particolare, tu ci stai girando tutto il film, quindi sei pazzo furioso, nel vero senso della parola. E quindi
1: questo in film è anche un'altra, con minor utilizzo di, non dico di effetti speciali, ma proprio di, cioè è un film materico e reale.
0: Assolutamente.
1: In certi momenti mi è sembrato quasi un documentario su uno spettacolo teatrale.
0: Sì, considerando il fatto che, per esempio, il ciclope che si vede, un animatronic alto 6,30 m, ha costruito la versione di Yoda di Carlo Rambaldi, l'ha fatta 6,30 m, perché ti piace buttare i soldi, come si dice. E credo che le uniche versioni, diciamo, CGI sono quelle, fra l'altro, del tutto indiscutibili, nel senso che non contano assolutamente niente, che sono dei minimi particolari, che sono il Gorgone di Scilla e Cariddi, no? Scilla e Cariddi, quelli sono in CGI. Però sono cose così, o almeno attenzione, nessuno gliela fatta la domanda, perché lui dice addirittura di non averla usata per nulla, la CGI. Potrebbe aver usato i vecchi sistemi che si usavano una volta, quando non c'era la CGI, il polimontaggio, cioè tu sul fotogramma ci vai a disegnare la mano, sai, quello che si faceva una volta, cioè, quando c'era Star Wars.
1: Però il Gorgo nel mare insomma, quello mi sembra difficile.
0: Quello no, ma lo puoi disegnare, lo disegni su pellicola. Cioè potresti non aver usato la CGI, e quella è la cosa incredibile. E non ci sarebbe nulla da stupirsi, considerando il fatto che Nolan è uno di quelli che ti dice la CGI, come diceva Carlo Rambaldi, io gli effetti digitali li faccio fare a mio figlio che è piccolo, io mi occupo di animatronics. Scusate, ora bisognerebbe spiegare a Carlo Rambaldi che c'è il figlio, dato che lui non c'è più, che c'è il figlio che usa la CGI dalla mattina alla sera nello studio Rambaldi, perché tanto che le versioni di Yoda nuove sono tutte in digitale, aperta e chiusa parentesi. Naturalmente, e non stiamo parlando del film, perché il film, per quanto riguarda la pellicola e quello che è il messaggio, faremo proprio una puntata a parte. Però la cosa tecnica è anche il fenomeno, perché una persona dice andiamo a vedere come si vede questa cosa. Come si vede? Tu come l'hai visto il film? Dal punto di vista delle immagini, come ti è sembrato? A te Paolo, come ti è sembrato? No,
1: Mi è sembrato...
0: Tu sei abituato a vedere, che ne so, Kill Bill, facciamo un esempio per tutti. Tu vedi Kill Bill e hai un tipo di impatto fotografico. Poi vedi Odisseo...
1: Beh, naturalistico, diciamo, se vogliamo.
0: Ma hai notato che la pellicola era diversa? Hai notato questa differenza? Perché la differenza cromatica era notevolissima. Una cosa che io ho notato immediatamente, appena mi sono seduto, inizia la scena del cavallo. Allora, quel cavallo lì, no? Che è fatto in legno, ferro, ottone, quello che sia, non brilla.
1: È opaco.
0: Ora, come fa a essere opaco se c'è la luce? È la camera. Quella è una differenza oceanica, quella è la risoluzione delle IMAX, che non permette alla luce di brillare attorno all'oggetto illuminato, che è l'IMAX. Lo stesso IMAX ti permette di fare quelle scene completamente al buio, dove si vede tutto. Si vede tutto. Una delle cose più incredibili che ci sono le scene del ciclope, che quando si mette al buio scompare. È qualcosa di inquietante, vabbè, poi ne parleremo, questa è una cosa a parte. Invece uno dei film di cui sicuramente oggi parleremo è Disclosure Day, che adesso è uscito anche in versione on demand, qualche giorno fa è uscito, credo, ma di qui lo dico e chi lo nego, credo che sia Apple o Disney, qualcosa del genere, più Disney. Spielberg, in questo momento forse voi non lo sapete, ma Spielberg è tornato a essere padrone della Amblin, insieme alla Disney. Vabbè, Alicia, si tratta di essere culo e camicia con la Disney, quindi non è un problema, assolutamente non è un problema. E c'è da dire che tutto quello che noi abbiamo visto in Odissea lo ribaltiamo a 360 gradi, lo buttiamo sulla versione di Spielberg della fantascienza.
1: Ci spiace comunque parlare di Disclosure Day, il momento in cui comunque il cinema è invecchiato di colpo di fronte a Odissea. Però dai, poi diciamo teniamo gli ascoltatori un attimo in stand by, perché facciamo finta che l'Odissea non è ancora uscita e ci sorprendiamo ancora di Disclosure Day, e comunque quando l'abbiamo visto ci ha sorpreso per tanti buoni motivi, perché sì. È uno Spielberg che torna sui sentieri della fantascienza umanista e classica, nel senso dell'assunto narrativo o tematico di fondo, perché è un film che si basa su tutte le suggestioni legate agli avvistamenti UFO
0: degli ultimi 60 anni.
1: Quelli, diciamo, mass mediaticamente evidenti.
0: Come dicono lì, degli ultimi 75 anni.
1: Sì, perché su Roswell, cioè diciamo, il momento zero è Roswell, però poi abbiamo tante situazioni come quelle che vediamo su YouTube, che poi cioè non c'è nulla di nuovo. Fondamentalmente il film è quasi un road movie, è quasi una caccia all'uomo, c'è cioè l'elemento fantascientifico è quasi pretestuale, perché anzi l'abbiamo trovato anche simile alle tematiche di una battaglia dopo l'altra, cioè pezzi profondi del sistema governativo o paragovernativo, subgovernativo americano, talmente profondi, talmente nascosti da diciamo giustificare tutti i complottismi di questo mondo, che fanno di tutto perché non si sappia a livello globale le prove non si sappiano le prove del contatto con gli alieni. E laddove tutto il film è una grande rincorsa con questi fuggitivi che in maniera a volte anche un po' riescono a sottrarsi alle maglie degli inseguitori,
0: Un po' esagerato.
1: che sono un conglomerato dalle risorse illimitate, che però viene beffato da
0: La
1: un hacker,
0: Wardex, se ricordo bene. Wardex si chiamava.
1: sì, che vengono beffati quasi come i nazisti di Indiana Jones, quasi
0: Sì,
1: come gli
0: certo.
1: Stormtrooper di Star Wars, no? Quasi beffati, irrisi. E lì c'è anche un po' il fanciullino Spielberg che fa Capolino, che ci chiede di pensare su delle maliziosità che lo spettatore medio non può non avere. Però in tutto questo poi delle soluzioni anche tematiche interessanti, perché l'alieno si manifesta attraverso delle persone che parlano molte lingue, che conoscono telepaticamente le persone attorno a loro, che hanno un manufatto in grado di creare teletrasporto. E quindi Spielberg si avvale di un'idea di cinema
0: Che poi è sua, perché
1: profondamente sua.
0: in realtà è questo il fatto
1: Sì.
0: vero, che lui come personaggio è l'uomo di E.T., appunto.
1: Sì, infatti E.T. è incontri la vicina del terzo
0: Ricorda
1: tipo.
0: la vicenda del terzo tipo. E.T. ci metterei anche Sainz, Signe.
1: Sì, esatto, nel campo di Spielberg quelli, nel campo extra Spielberg, Science,
0: Perché
1: se
0: tutte
1: qualcosa
0: quelle
1: di Arrival
0: cose.
1: anche, perché se ricordate di Arrival, fu un film, diciamo, sugli alieni, molto, forse il primo che introdusse questo discorso dell'incontro con l'alieno di stampo linguistico, cosa che Spielberg adotta pienamente, perché l'alieno si manifesta proprio con le lingue, umane,
0: Certo.
1: umane e non umane.
0: Beh, c'è da dire che sicuramente la stessa idea di Spielberg, di come deve essere fatta una, diciamo, una gestione, ecco, di una ricezione aliena, poi lui ce l'ha spiegata anche nelle varie versioni cinematografiche in cui lei ha parlato. E spesso e volentieri lui se ne è uscito con frasi del tipo: sono dell'idea che comunque ci nascondano delle cose. Cioè, roba da terrapiattismo, capito? Siamo a dei livelli interessanti, capito? Io rimango così abbastanza basito perché dico: ma tu veramente stai dicendo una cosa del genere? Parli come Steven Spielberg, non si fanno queste cose. Che poi la gente comincia a credere veramente al terrapiattismo, alle cose. La terra, alla luna cava, cioè ce ne abbiamo tante di sta roba. E francamente, non l'ho capito io. Le interviste che ha fatto lui sono state chiare. Lui crede fortemente che ci siano gli alieni, che ci siano gli uomini verdi. E questo mi inquieta abbastanza perché, ed è qui, la versione aliena di Spielberg è sempre quella bambinesca. Come sono fatti gli alieni? Gli alieni hanno due mani, due braccia, due piedi, sempre uguali. Cioè, gli alieni sono come noi. C'è sempre questa visione. Magari sono più alti, sono più magri, hanno la testa più grande, però sono sempre come noi. Ecco perché Infatti, quando tu hai detto arriva, ho detto io, bah, vabbè, a parte che Terence Malick, no?
1: No,
0: Denis Villeneuve, là non mi sembra proprio, non mi sembra proprio il caso di arrivarci, perché quella è una storia veramente avanti.
1: Estrapolavo l'elemento linguistico del contatto uomo alieno.
0: Ma lì non c'è nessuna idea, nella versione di Disclosure Day non c'è nessuna spiegazione, è semplicemente che gli alieni gli hanno dato questo potere, ma se no non c'è nessuna spiegazione di come funziona la matematica. Loro ti dicono, tu riesci a capire la matematica, grazie. E quindi, cioè, è proprio una visione assolutamente, oserei dire, quasi infantile, tipicamente di E.T. È tipicamente quella. La rincorsa, il fatto stesso che un attore, secondo me, gigantesco come Colin Firth, tu lo prendi e gli fai fare quella parte da cattivo, che poi a un certo punto dice, vabbè, ma fate un po' come cazzo vi pare, cioè, ma che
1: da cattivo che si redime,
0: ma che cos'è, ma dove vi viene, come vi viene in mente una cosa del genere, cioè come può venire fuori un'idea del genere? E quindi, ecco, da molti punti di vista il film mostra moltissimo un fianco non sull'idea del film, che potrebbe anche essere interessante, ma sull'argomentazione del film. Fra l'altro, questo secondo personaggio, che è l'attore nero, quello di colore,
1: Colman Domingo,
0: esatto, che è sempre stato molto bravo, e che naturalmente è il cosiddetto alter ego, quello che cerca invece di essere vicino agli alieni, perché pensa che gli alieni ci possano dare un messaggio positivo, appartiene comunque sempre a quella visione fanciullesca del fatto che c'è una persona che invece è cattiva e una persona che è buona. La persona che è buona è quella che pensa che appunto è un personaggio anarchico, perché in realtà poi alla fine quello che non è che è buono perché ha dei sani principi, è buono perché spera o crede che ci sia, ecco, crede nell'altro, mentre Colin Firth fa la parte di quello che no, è cattivo, che non crede negli altri, tanto che appunto reprime, nasconde, cancella, si inventa storie per cui le persone vengono screditate, lo viene detto anche nello stesso film. Però ecco, a mio giudizio assolutamente sindacabile, nel senso che io non sono una persona che pensa che quello che lui dice sia giusto, a mio giudizio però c'è da dire che comunque il film funziona, batte su alcuni denti, però funziona e raggiunge il suo scopo. E il problema è sempre lo stesso, no? E almeno a mio giudizio io la penso in questo modo. Cioè, tu che peso dai a un film di Spielberg? Perché è tutto lì il fatto. Se tu pensi che Spielberg sia Kubrick, allora parli un mestiere e parli di una cosa che, sulla quale io non sono per nulla d'accordo. Se tu invece pensi che Spielberg sia sempre quello di E.T., sempre quello di Incontri ravvicinati del terzo tipo, andiamo sempre, gli omini sono gli stessi, non so se ci ho fatto caso, sono quelli di Incontri ravvicinati del terzo, sono uguali, sono quelli che si vedono dalla luce, sono proprio quelli, cioè c'è questa convinzione che siano fatti così, basta, come sono gli omini, hanno la testa oblunga, modello casco, con gli occhi lunghi, sono
1: gli occhi di insetti.
0: Hanno questa faccia qui, ma non sono insetti, perché l'insetto sarebbe cattivo. Non sono insetti, sono buoni, hanno questa pelle un pochettino verde, ma verde azzurrino, capito?
1: Vabbè, diciamo che Spielberg lavora sugli archetipi, sui grandi archetipi, anche un classico, comunque l'ultimo dei cineasti classici americani. Infatti il suo ultimo film omaggia in maniera spertigata a John Ford, non scordiamocelo. Quindi una... un autore che si confronta con la classicità e in questo caso si confronta con l'autoclassicità perché si autocita in qualche modo,
0: Certo.
1: quasi si rifarsi al classico e rifarsi a se stesso, perché i suoi titoli con cui si confronta sono quelli dei più profondi anni 70-80, dopo lui ritorna. Quindi aggiornato all'epoca comunque della comunicazione globale, se vogliamo rispolvera anche il potere di un media classico come la classica televisione via cavo. Diciamo, il peso più forte nel film lo si dà nella riconducendosi al titolo Disclosure Day, il giorno della rivelazione. Ecco, questa rivelazione avviene con la televisione. Anche questi sono dei messaggi che Spielberg dà. Cioè, non scordiamoci che il media ancora più diffuso di tutti, il classico, è la televisione. E lui affida proprio alla linea della comunicazione televisiva la rivelazione dell'esistenza degli alieni. Quindi saltando quello che potremmo oggi immaginare
0: come il nuovo media,
1: dover passare per i social, per Instagram, per TikTok, eccetera. No, lui va a parlare di televisione. La cara vecchia TV, datemi il segnale da New York, ripeto il segnale.
0: Sì, con la CNN,
1: nel
0: poi
1: network.
0: Che poi in realtà è tutto inizia dalla televisione, quella del...
1: dalle previsioni del tempo.
0: Esatto, cioè, esatto.
1: Dove... per mia nonna, comunque il messaggio per mia nonna, fammi vedere che tempo fa domani, metto il meteo. E lui va a mettere la rivelazione dell'alieno, la lingua aliena, proprio le previsioni del tempo.
0: Quella è la CBN News.
1: No, la Kansas City, era KS...
0: No, quella è la cosa, ma quella che si vede è proprio il pavone, quello con le piume colorate, che è proprio il canale, che forse molti non sanno, ma che è un'invenzione di Microsoft. All'inizio era una cosa Microsoft quella, e faceva solo le previsioni del tempo e i dati della borsa, diciamo. E quindi c'era il Nasdaq e cose di questo genere.
1: NBSC.
0: CBN, BSC, esatto. Quella che adesso è stata venduta, fra l'altro, e adesso fa parte del gruppo CBS, quindi comunque sia è parte integrante di quel sistema. Però la cosa divertente è che questo legame con la favoletta c'è sempre nei film di Spielberg. A noi piace anche così, per carità. Io non ho niente in contrario sul fatto che ci sia ancora qualcuno che si prodighi a fare dei film fatti per tutti.
1: Oh, per non parlare dell'elemento religioso. Addirittura nella grande equazione di questo film trova posto anche la variabile religione cattolica, perché c'è una, come dire, viene evocata anche una situazione di fede, fideisti, dove
0: certo.
1: Il personaggio che è una suora novizia, diciamo, per parlare
0: cattolica cristiana in quel caso, cattolica cristiana, perché poi c'è sempre questa visione che comunque sia è tipica di Spielberg. Spielberg, non so per quale motivo oscuro per me, non gli piacciono gli anglicani, gli stanno sulle palle. Lui quando fa riferimento a una religione che non sia chiaramente ebraica, che sarebbe la sua, e lui pensa sempre alla religione cattolica cristiana. E quindi di conseguenza fa sempre riferimento a noi abbiamo le suore, e quindi di conseguenza in questo caso la protagonista femminile è un'ex novizia che però ha smesso, diciamo, da questo punto di vista, ma che si pone ancora tremendamente alcune domande che sono importanti, che sono proprio esattamente quello che chiunque si chiederebbe, cioè nel momento in cui tu dai un'informazione del tipo attenzione, gli alieni esistono, no? Cosa accade? Qual è la prima espressione? Noi abbiamo visto, per esempio, quello che è accaduto nel film ormai di tanto tempo fa, di un lustro fa, che era il film tratto dalla storia di Carl Sagan con Contact, no? Dove c'erano appunto i veri e propri malati. Quello è un film molto ambientato nella cornice degli anni 80-90, e quindi c'erano persone, intervengono gli stati. Era un film spettacolare da tutti i punti di vista. James Wood che fa il capogabinetto della Casa Bianca, insomma, il matto furioso che è un
1: Governi che
0: personaggio.
1: si muovono in via ufficiale.
0: McCormick, come si chiama lui?
1: Matthew
0: Matthew
1: McConaughey.
0: McConaughey, che praticamente è un prete che fa il prete, ma non è prete, e comunque sia finisce a letto con Jodie Foster, che è praticamente il protagonista di tutto questo affare, e c'è, non mi ricordo come si chiama, il personaggio di Alien. No, lui non ve lo posso dire, sì, non vi,
1: John Hart.
0: John Hart, e c'è John Hart che appunto è il magnate che muove tutte le cose all'intorno per fare in modo che comunque sia riesca alla fine il progetto ad andare avanti. Insomma, quella storia che io vi consiglio chiaramente di andare assolutamente a vedere, per chi non l'ha visto, Contact potrebbe essere una pietra miliare, un punto di svolta nella fantascienza. Quella
1: Anche un
0: storia,
1: grande romanzo di un grande autore,
0: sì,
1: un
0: certo,
1: grande scienziato e scrittore.
0: il più grande divulgatore che la storia scientifica abbia mai avuto, che appunto era Carl Sagan, nonché il personaggio che è quello che praticamente ha scritto buona parte del disco della Voyager, oltre al fatto che è stato poi direttore della NASA, è diventato il centro della sperimentazione per Mariner, le sonde Mariner si devono a lui. Sua moglie è quella che ha inventato il disco. Sua moglie è quella che ha inventato il disco, altro scienziato, purtroppo è sparito lì. Però ecco, direi che quello è un film assolutamente fatto di attoroni che non finiscono più, che vanno anche dal padre di lei, di cui non ricordo assolutamente il nome, altro attore assolutamente importantissimo. Ed è una storia appunto che ci dà un'altra visione del concetto alieno, che è comunque sia una visione che si pone la domanda di che cosa accadrebbe se.
1: Sì, però anche lì l'elemento cinema si ferma, la rappresentazione si ferma perché l'alieno è inconoscibile, cinematograficamente parlando.
0: Certo.
1: Laddove in Disclosure Day no,
0: No,
1: Spielberg
0: certo.
1: vuole rivelare.
0: Vuole fare la rivelazione, anzi, la rivelazione è la fine del film.
1: Esatto. Quindi lo vediamo, l'alieno lo vediamo, lo sentiamo. Il mondo se ne rende conto e vabbè, sono scelte, diciamo, di campo anche di politica cinematografica, insomma, su cui potremmo discettare ore e ore, e molti critici si sono confrontati. Noi ci limitiamo ad accennare, ovviamente, nel piccolo della nostra esperienza di spettatori. Però ci sono, come ogni film di Spielberg, almeno gli ultimi, lancia dei segnali al cinema in quanto tale, molto precisi, molto stimolanti, che accendono tante riflessioni.
0: E vabbè, diciamo che abbiamo finito, diciamo, l'idea di Disclosure Day. È un film che comunque sia, consideriamo il fatto che sia un film di fantascienza, che comunque sia va visto, e adesso è disponibile
1: Dove la
0: anche.
1: quota fantascienza è bassa,
0: E basta,
1: è
0: sì.
1: bassa perché in realtà è un film d'azione, se vogliamo, è
0: È
1: action,
0: quasi un thriller addirittura,
1: quasi un
0: perché.
1: thriller action, sì. con delle quote fantascientifiche più basse di quelli che ci si aspetterebbe.
0: Benissimo, benissimo. E adesso andiamo a parlare dell'altro film, diciamo, anche egli appena uscito, che appunto è il titolo
1: Backrooms.
0: Esatto, andiamo a parlare di Backrooms.
1: Sempre facciamo le dovute premesse. Ci state ascoltando quando
0: siamo in pieno
1: fenomeno Odissea, ma un mesetto prima dell'Odissea Backrooms era stato il film
0: è diventato il film più visto nel film, periodo,
1: diciamo,
0: in quel periodo
1: trend topic,
0: esatto.
1: Perché è stato l'oggetto misterioso, poi misterioso nemmeno lo tale
0: in questo momento tempo. In questo momento, attenzione, in questo momento, perché ci ho dato un'occhiata veloce, l'Odissea ha superato i 550 milioni. Questa è la seconda settimana, quindi non solo ha recuperato i soldi, ha guadagnato più del doppio del costo in due settimane. Consideriamo il fatto che la terza settimana per un film normale è, diciamo, l'ultima. Questo film arriverà sicuramente a superare gli 800 milioni. Ma siccome questo è un film, come potremmo dire, evento, possiamo chiamare così, evento, i dignitari di questa pellicola hanno già detto che il film andrà fino al Natale. Bene. Quindi potremmo continuare a vedere Odissea fino al Natale. Abbiamo tempo per parlarne, non c'è nessuna fretta proprio. Quindi è uno dei pochissimi film su cui non c'è nessuna fretta.
1: Gli Oscar torneremo
0: poi alla notte degli Oscar, come si dice, grazie, 12 candidature, vediamo quanti ne vince, perché poi tanto è quello, perché dovete sapere una cosa importante: non possono essere assegnati più di 12 candidature a meno che non si inventano nuovi Oscar, perché purtroppo la sceneggiatura o è originale o non è originale. Non puoi prenderli tutti e due, quindi non puoi.
1: Adesso stiamo parlando di Backrooms.
0: Parliamo di Backrooms.
1: Allora, Backrooms
0: nasce
1: su una linea destinata a durare un bel po', perché sta per arrivare, per esempio, Exit 8, tra poco.
0: Exit, sì.
1: Ovvero il filone dei film nati da fenomeni virali web / Videoluigi. Nel caso di Backrooms siamo nella viralità da YouTube. Nel caso di Exit 8 siamo nella viralità da videogioco.
0: Da videogame,
1: anche se questa adesso è una querela tra me e Roberto.
0: Ma pure Necromonker, quello che arriva adesso. Okay.
1: Neuromancer di Gibson.
0: Esatto.
1: Lì siamo in Cyberpunk, quello è un romanzo di...
0: È un romanzo, ma è molto molto giocato,
1: Sì. No, stavo dicendo che abbiamo una querela io e te, perché secondo me il fenomeno Backrooms attinge anche ad un fenomeno videoludico, e faccio riferimento a quel famoso titolo che ogni tanto cito da giocatore episodico come sono, che mi ha molto colpito, ovvero The Stanley Parable, che tocca il discorso delle zone liminali, perché appunto Backrooms parla proprio di una nuova geografia cinematografica, quella delle zone liminali, delle zone di confine.
0: Allora aspetti un attimo, cerchiamo prima di spiegare una cosa alle persone che magari non sanno che cos'è una zona liminale. Va spiegato.
1: Limes confine.
0: Però non basta, cioè il discorso.
1: Certo,
0: poi... Allora, dal punto di vista cinematografico o fotografico, più fotografico che cinematografico, le zone liminali sono quelle zone che comprendono spazi vuoti riempiti di materiale che non termina. Questa sarebbe una definizione. Il materiale non termina e quindi tu non ne vedi una fine, perché essenzialmente non è un materiale terminato. Quindi tu hai stanze enormi, vuote. E ora, quello che rende la cosa, lo spazio liminale, diciamo, tra virgolette, famoso, soprattutto tra i videomaker, soprattutto nel gaming, soprattutto nei thriller più incredibili, è che purtroppo il vuoto, una stanza vuota, un garage vuoto, una stanza dove c'è pochissimo arredamento o quasi nulla, è una stanza inquietante. Se poi aggiungi a questo luci con monocromatismi, cioè la stanza è tutta gialla, la stanza è tutta verde, quella è un'altra cosa inquietantissima, perché bisogna sapere che il cervello umano non è abituato alle monocromie. È una cosa, sarebbe come diventare daltonici di colpo, capito? È una cosa abbastanza inquietante, che ora magari i daltonici ti diranno io ci vivo tutta la vita. Sì, però proprio perché ci vivi da tutta la vita, tu non hai mai appreso o compreso esattamente la distinzione dei colori. Ma una persona a cui viene sottratto la differenza, la distinzione, quella persona si inquieta. E la prima sensazione che si ha è inquietudine. Ecco perché gli spazi liminali nei giochi sono molto facili, oltre al fatto che, come hanno detto alcuni youtuber che si occupano di, diciamo, sono creativi, è la prima cosa che gli è venuta in mente, fatto, questa è una persona, quello che ha costruito quelle scenografie, è una persona che sta imparando a usare un 3D strutturale, perché si incomincia così, stanza vuota, faccio la stanza, ho imparato a fare la stanza, adesso cosa ci metto? Un tavolo, basta. Ora però, che cosa c'è da dire su Backstreet? Che appunto nasce da un corto che durava 15 minuti, 20 minuti, ormai quasi improbabile su YouTube.
1: Sì, ma poi ha generato tanti video simili, perché poi, a parte l'autore, che è anche il regista del film,
0: è stato tirato dentro, non è proprio il regista, ma è uno dei coproduttori, diciamo, della sceneggiatura.
1: Che impasso! E firma la regia. Se vai Wikipedia, l'autore dei video su YouTube, che in parte inventore di Backrooms, figura come regista, assolutamente.
0: Ma da solo?
1: Non lo so, però. Tecnicamente, a livello anagrafico, lui risulta accreditato come regista.
0: Vabbè, diciamo che lo andiamo a vedere prima di tutto solo esclusivamente per una questione legata a una questione.
1: Poi abbia avuto l'aiuto, ma questo insomma è passivo del cinema, insomma, però. Regia Ken Farson. Farson, sì. Inventato. Detto, te lo dirigi tu, la 24, casa di produzione meritoria,
0: sempre, non solo meritoria, ma anche sempre molto molto molto brava a capire e a tessere quello che serve.
1: Ha detto, tu l'hai inventato e tu lo dirigi, devo dire con capacità, però stiamo parlando di un film comunque game changer, un film che tiene, tra l'altro poi sta in un territorio circoscritto, perché abbiamo una storia, abbiamo dei personaggi, sì, abbiamo una giustificazione narrativa del concetto delle zone liminali, e laddove finché stiamo su YouTube tu sei di fronte ad un video che non si sa chi l'ha fatto, non si sa da dove è arrivato, non sai come, manco come va a finire, lo vedi per quello che è e si autoalimenta.
0: Ma infatti la funzionalità di quella della web series in versione YouTube era proprio il fatto che questo era un esimio sconosciuto.
1: Esatto. E non si sa, è il caso del found footage, poi tra l'altro.
0: Sì.
1: Invece qui abbiamo una giustificazione arriva, nel senso che c'è un personaggio che nel suo luogo di lavoro, che è un'azienda di mobili, un negozio di mobili gigantesco, scopre una porta, che un muro che attraversando il quale ti porta in una zona di corridoi, labirinti, piani.
0: Vabbè, la vogliamo dire così, quindi diciamola senza farvi spoiler di gestione. Naturalmente quello che accade è che lui, mentre si trova in questa struttura, che ormai è diventata l'unico luogo dove lui può vivere, perché è stato cacciato di casa, insomma, praticamente dorme lì, e la sua psicologa gli ha detto che di farsi curare da uno buono, che è interessante, e insomma lui si trova in una situazione per cui ha lasciato la moglie, tutta una serie di vicissitudini per cui rischia il fallimento, e praticamente si sta vendendo questo luogo dove ci sono appunto mobili che lui vende in realtà, però c'è un consumo estremo di corrente elettrica e lui non capisce da dove viene, finché non trova questa luce.
1: C'è una storia che dà una quadra di perché esiste questa zona liminale. Ecco.
0: Io direi...
1: Questa è la cosa che più viene contestata, perché tutto sommato è un artificio narrativo quasi contingente, tanto per farlo stare in piedi, ma di cui forse... gli adoratori della serie web YouTube iniziale non avevano neanche bisogno, neanche la volevano questa cosa, però devo dire che male non fa, addirittura il film si conclude anche con una motivazione molto campata in aria, ma quel campato in aria anche lì che ti lascia una scappatoia aperta, che ti intriga per un possibile anche franchise del perché esista questa zona liminale. Ma all'interno di tutto questo c'è un percorso anche psicanalitico, diciamo, di autoanalisi, con venature horror, tra l'altro, che alla fine fa di questo film un film che si fa ben volere, e soprattutto genera, tutto sommato, ha generato risposte positive in critica e pubblico.
0: Beh, allora, prima di tutto, almeno per come la vedo io, il problema stava nel fatto che la A24 si è posta di come trasformare una cosa che dura 15-20 minuti in una cosa che dura 1:40. Che cosa faccio per 1:40? Che racconto?
1: Tra l'altro, allora, vincendo un paio di attori mica da ridere, anzi tre, almeno tre attori mica da ridere, laddove ce ne sta anche una quarta che secondo me... è un'attrice.
0: Ma stiamo parlando della moglie? Quella che interpreta la moglie?
1: Il protagonista l'abbiamo visto.
0: Poi c'è l'amico.
1: In tanti film. La coprotagonista Renate Reinsve. Viene da un exploit pazzesco, la notte degli Oscar con Sentimental Value.
0: Esatto.
1: Quindi è un'attrice anche bollentissima, che in assoluta ascesa. C'è una terza figura di comico solido americano che fa lo scienziato, vabbè,
0: che è quello che cerca di capire che cosa sta succedendo, capire.
1: E poi c'è questa apparizione
0: figura che appunto la ragazza che muore okay.
1: Col fidanzato è lì, che è un'attrice deliziosa che abbiamo visto tra l'altro in film in parti molto piccole, ma che sta... Cioè, ogni elemento attoriale di questo film sta conoscendo uno stato di grande felicità. Stavo interrotto, riprendo.
0: Sì, allora, il discorso che io invece stavo, diciamo, ma va bene, è il fatto che appunto la 24 si trova con questa pellicola da dover girare, che deve durare, e quindi cercano di dare, come primo acchito, delle giustificazioni, così da allungare, diciamo, il brodo. Il problema è che lo spazio liminale c'ha questo di problema grosso come una casa, ed è proprio il fatto che il gioco è bello se dura poco. Infatti, cosa succede? Mano a mano che si va avanti nella storia, Potremmo dire una cattiveria che è quella classica, cioè cresce la noia. Cresce la noia perché fin tanto che non so, è bellissimo. Quando comincio a capire

0: c'è quel che potresti fare tranquillamente, perché lì a quel punto ci sono tutti gli elementi per poter continuare questa storia. Fin tanto che non si vedono, devo dirvi la verità, il film è veramente inquietante, perché quando ci sono quegli spazi lunghi, si vedono le ombre in fondo che camminano, il film è
1: Tu non
0: inquietante.
1: sai chi è il nemico, non sai chi è
0: Ma non
1: l'assassino,
0: sai
1: chi è il
0: perché,
1: mostro, non sai
0: soprattutto.
1: perché.
0: Poi questi ammucchiamenti di materiali buttati tutti insieme. Poi quando cerchi di dargli la spiegazione del fatto che possono essere comunque sia, è probabile, in realtà è vero, eh. Sono loro stessi che si ritrovano in un'altra sottospecie di dimensione. Brutto! Non mi devi dare nessuna spiegazione. Tra l'altro, sai che cosa io ho pensato mentre stavo al cinema a vedere questa pellicola? La prima cosa che io ho pensato, ho detto, ho capito, ma perché me lo devi dire? Lasciamelo capire da solo. Se cerchi di spiegarmelo, io divento triste, però magari a me mi viene in mente un'altra cosa.
1: Sì, finché, diciamo, sta nella medietà alta, ma non oltre, insomma.
0: Perché questo lo
1: Però
0: dico?
1: è
0: Perché poi
1: interessante.
0: ricordati questa cosa, ricordatela, segnatela Paola, perché poi quando andremo a parlare di Omero e dell'Odissea, parleremo anche di questo fatto, del non detto, che è più importante del detto e che fa pensare a tantissime persone, a migliaia di cose diverse, anche da quelle che ha pensato Nolan. Stiamo parlando per un attimo dell'Odissea.
1: Sia stato aperto ormai.
0: A24, sì, beh, noi abbiamo purtroppo questa.
1: Tra l'altro, ho visto l'altro giorno Toy Story 5, c'è un rimando iconografico all'Odissea pure là.
0: Ma lo sai che c'è una cosa abbastanza incredibile che è stata chiesta alla distribuzione italiana, e la distribuzione italiana ha risposto che la distribuzione mondiale ha vietato letteralmente le pubbliche piazze. Cioè, il film, nonostante che potrebbe pagare i diritti, uno dice: pago i diritti, lo posso pubblicare, far vedere in piazza? No. C'è il divieto assoluto e tassativo di fare qualunque genere di pubblicazione al di fuori delle sale cinematografiche. Nolan addirittura ha fatto una vera e propria campagna contro gli YouTuber, per esempio, altra cosa che solo a Nolan può venire in mente e poi sopravvivere. Cioè, Nolan ha vietato a chiunque non avesse il tesserino di giornalista di poter entrare nelle sale dove si facevano le prime. È riuscito, tramite la casa di distribuzione, a dire: qui
1: Non stronzetti.
0: il prime lo vedono solo i giornalisti che sono giornalisti,
1: Accreditati
0: altrimenti
1: per testata.
0: accreditati per testata, altrimenti non si entra. Perché questo? Perché lui non voleva che nessuno di quelle versioni YouTuber andasse a fare gli spoiler soliti. Esce come per tutti, e quando ne parlerete voi, fra l'altro, io sono una di quelle persone che naturalmente segue molto YouTube da tutti i punti di vista, soprattutto quello cinematografico, e vi assicuro che vi posso assicurare che almeno qui in Italia, nelle versioni italiane, molte persone che parlano di Odisseo non ci hanno capito un'emerita mazza, perché probabilmente non gli è stato dato il borderol, l'imboccatura. E quando sono andati al cinema si sono dimostrati spesso e volentieri come per quello che sono, cioè dei normalissimi fruitori che di fronte a un'opera complessa come l'Odissea, e alla fine scivola e casca, dicono delle emerite stronzate. Ed è una cosa che può accadere. Lasciando perdere però, comunque sia, molte idee fantasiose di quello che potrebbe rappresentare questo film, che vengono proprio dal fatto che molto è lasciato intendere. Non stiamo parlando di sé, basta, non vogliamo parlare di questo, però è molto è lasciato proprio esattamente l'opposto di quello che succede in Backroom, dove non mi viene lasciata la possibilità di decidere io chi sono quelle persone, ma mi viene detta chi sono quegli esseri. E questo, secondo me, è come si dice, è uno dei modi per ammazzare la tensione, emotiva cinematografica.

0: pratica. Secondo me non funziona. Ecco, questa è una
1: Però
0: di quelle cose. Poi, a prescindere dal fatto che comunque sia, io Backroom l'ho visto e lo andrei tranquillamente a rivedere.
2: tra 10 minuti spegniamo le luci del campo, tra 10 minuti.
0: Vi piace? Tra 10 minuti si
1: Ho
0: spengono le luci del
1: ascoltato la voce
0: campo.
1: di una nostra, diciamo, ex conduttrice radiofonica, che ci ospita e ci dà a mangiare la pizza in questa pizzeria alla Tramontana di Pescara, dotata di campo da beach volley. Sempre come parentesi,
0: Culinaria.
1: ma il volo non è passato oggi.
0: Forse per i botti, perché voi dovete sapere che noi qui a Pescara abbiamo la festa di Sant'Andrea, che è il patrono di... No, San Getteo è il patrono, che è comunque sia una delle
1: Protettore
0: feste,
1: della Marina.
0: è una delle feste più importanti che ci sono a Pescara e che praticamente fra poco meno di 40 minuti avrà la possibilità di sentire il primo botto, si sentirà il primo botto. Però ecco, diciamo anche che gli attori sono bravissimi in Backroom, perché all'inizio soprattutto la figura inquietantissima di lui come attore principale, che diventa quasi psicopatica come visione. Lui vuole capire dove finisce l'energia elettrica, lui non frega niente di quello che ci sta dall'altra parte, vuole capire perché se ci sono le luci accese.
1: Sì, il film è un viaggio nella psicopatologia del proprio protagonista.
0: Esatto. Poi appunto lo svantaggio che io ho detto sempre di questo film è il fatto che tutto viene spiegato. Quindi tu non devi fare nessuno sforzo, mettiamola così. E secondo me questa è la cosa che all'inizio, siccome...
1: Viene spiegato, ma non completamente, cioè, è una spiegazione monca perché c'è un accenno.
0: Vengono date alla fine tutte le direttive per capire cosa sta succedendo, o perlomeno non per capire cosa sta succedendo, ma per darti un'idea. Ti danno già un'idea di come deve essere, poi.
1: Io mi auguro che ci sia un seguito perché può essere anche un innesco molto interessante. Molto interessante. Se completato bene, se integrato bene. Finora teniamo la sospensione in dubbio. Però
0: Se...
1: dipende come se la gioca in un eventuale sequel, diciamo.
0: Diciamo così, che diciamo che la situazione ideale per una situazione come quella di Backroom sarebbe The Cube. Perché se riuscissero a fare quell'entrapment, quella particolarità, allora vai avanti per un bel po'.
1: Quello era quello che tutti ci saremmo aspettati ed era la soluzione più logica. Quindi, oppure The Cube, anche come ti ricordi quello delle piattaforme, dei piani del palazzo, com'è che si chiamava?
0: No.
1: Dai, sì, dell'ascensore che scendeva col cibo a tutti i livelli, che portava il cibo sotto, una specie di prigione.
0: Era sempre The Cube.
1: No, no,
0: No?
1: dai, ne abbiamo parlato anche in
0: Sì,
1: una
0: no,
1: puntata, un horror.
0: adesso ce l'ho anche presente, ma non so assolutamente il nome,
1: The
0: figuriamo.
1: Pit, no, non mi ricordo.
0: No, The
1: È
0: Pit no.
1: spagnolo, un film spagnolo dove queste persone erano intrappolate in una specie di carcere dove veniva dato loro del cibo, però a partire dal livello più alto fino a quelli più bassi, dove quelli più bassi dovevano mangiare gli avanzi di quelli che avevano mangiato quelli in alto.
0: Sì, ho capito, ma non mi ricordo assolutamente il titolo. Però comunque sia, a prescindere mo da tutto il
1: Che comunque
0: fatto.
1: era sulla soglia, nel solco di The Cube, insomma.
0: The Cube ha aperto un'idea e Backroom ha forse provato a camminare su quella striscia parlando di tutt'altro, perché poi gli spazi liminali sono un'altra cosa. Sono dei concetti, fra l'altro, interessanti, perché una delle cose che non abbiamo visto, per esempio, degli spazi liminali sono gli spazi liminali cosiddetti a specchio, perché noi quelli che abbiamo visto sono un'altra realtà, ma quelli a specchio noi non li abbiamo visti. Quelli che, per esempio, hanno enormi spazi che in realtà sono piccoli, perché le funzionalità di un ambiente, per esempio un ambiente molto inclinato, possono far sembrare di avere degli spazi più piccoli. Tu mi dirai, vabbè, ma che cambia? Cambia tutto se ti trovi in una dimensione in cui ci sono eventi, in cui vedi mostri che sono piccolissimi e poi quando ti si avvicinano diventano giganteschi. Cambia tutto nella visione di spazi che possono sembrarti enormi e che invece sono piccoli. Oppure puoi andarci addirittura a sbattere, come per Disclosure Day, che non vedi niente, tu ci vai a sbattere perché sono trasparenti, quindi. Ora però la cosa che comunque sia rimane di Backroom è sicuramente quello di aver fruito di un bel film e di una buona
1: Produzione.
0: sensazione, produzione in generale. A24 a questo punto di vista non sbaglia mai, non sbaglia mai. E adesso andiamo a parlare di un'altra pellicola che magari potrebbe venire fuori da un concetto on demand. Io non so se tu ti eri preparato qualcos'altro di cui parlare.
1: Sorprendimi.
0: E adesso cambiamo appunto completamente idea e passiamo dai film, da un film, diciamo, americano, canadese, a un altro film di origine francese, perché questo è un film che comunque sia ha, diciamo, i suoi natali francesi, ma che è totalmente italiano, perché questo c'è da dire. Il film di cui vorrei parlarvi io è La Lezione, una storia davvero molto interessante con attore protagonista Stefano Accorsi e come attrice protagonista Matilda De Angelis. Inizia sì, tutta l'argomentazione di questa storia. È bellissima dal mio punto di vista perché è una di quelle storie parlate che danno un grosso vantaggio dal punto di vista cinematografico perché sono fuorvianti. Infatti noi crediamo di stare seguendo un racconto, ma in realtà il racconto è tutt'un altro. La trama, diciamo, è piuttosto semplice. Una ragazza fa Matilda De Angelis. È un avvocato ed è un avvocato che difende l'imputato in un reato di violenza carnale, che è un professore dell'università, di un'università importante del luogo di Torino. Tutto si svolge nella città di Torino, se ricordo bene. Il personaggio appunto imputato è Stefano Accorsi, che fa la parte del professore. La ragazza, che è un avvocato anche piuttosto famoso, riesce a far assolvere il professore, ma questo professore in realtà viene autoassolto da colei che lo ha imputato. Cioè, che cosa accade?
1: Esattrice.
0: Dall'accusatrice, certo. Cosa accade? Che l'accusatrice a un bel punto ritratta dicendo che in realtà lei era consensuale a quello che non era uno stupro, ma che era semplicemente un suo desiderio di fare sesso con il professore. Suo professore, suo relatore dell'università, e quindi di conseguenza lei aveva deciso di fare sesso. Vi do una notizia se non lo sapete, è una cosa che succede molto molto spesso, se non lo sapete, succede molto spesso. Gli accademici spesso e volentieri hanno purtroppo relazioni con persone che sono all'ultimo anno e cose di questo genere. Se però la relazione è violenta, ecco che appunto scatta l'imputazione. Soprattutto se c'è una delle due persone che denuncia. Questa persona ritratta dopo aver detto giurato, quindi a questo punto spergiuro il falso, e praticamente il professore Angelo Balder si chiama, si riappropria di tutti quelli che erano state le sue defezioni, perché
1: Grazie.
0: lo avevano, diciamo, sospeso dall'insegnamento, tutto quello che succede in un caso in cui si viene imputati per una qualunque attività extracurriculare, diciamo. E quello che accade è che a un certo punto questo professore si fa rivedere dall'avvocato, Elisabetta Sferzi si chiama, e chiede appunto all'avvocato se può di nuovo difenderlo in un caso chiaramente difficile, che è quello di generare, diciamo, una causa contro l'università. Perché è vero che c'è stata la reintegrazione, ma allo stesso tempo è altrettanto vero che la sua vita come universitario, come professore universitario, è quasi invivibile. Ed è anche questa una cosa che accade, perché nel momento in cui si viene reintegrati, comunque sia, si fa davvero, ci si trova davvero in una condizione in cui si è schivato da tutti, no? Tutte cose che accadono. Nel frattempo c'è una sottostoria, forse, diciamo, tra virgolette, più importante, che è la sottostoria di questa avvocatessa che ha avuto problemi con l'ex marito, che era un violento, e che naturalmente lei è riuscita a far allontanare, addirittura è riuscita a mandarlo in galera. E a un certo punto lei scopre, e questo è stato turbe psichiche che lei ha avuto, psicologa, ha avuto tutta una serie di problematiche legate a questa violenza continua dovuta al fatto che questa persona era una di quelle persone malate che chiunque vedeva vicino a lei pensava che ci andasse a letto, e quindi di conseguenza gli veniva questa spontanea voglia di trattarla come una puttana, di chiuderla dentro casa, chiuderla a chiave, addirittura in barca, chiuderla dentro la barca e non farla uscire. Quindi tutta una serie di condizioni per cui lui è finito in galera. Ma proprio nel momento in cui Valder viene assolto, quasi contemporaneamente il marito viene mandato, diciamo, a quella cosiddetta servizi sociali, e quindi esce dal carcere e trova un lavoro dove casualmente in uno studio che praticamente è lo studio dove lavorano alcuni colleghi avvocatizi di lei, anzi uno degli studi con i quali lei ha più rapporti, e quindi di conseguenza questa ragazza si trova in un marasma totale, perché quando vede il marito ricollega tutte quelle cose, quindi sembra un film quasi psicopatico da tutti i punti di vista. Ma la cosa incredibile di questo racconto è che è tutto un camminare. Ecco perché si intitola La lezione, io non avevo capito. È stato veramente un film rivelatore da questo punto di vista. Camminare in una situazione di oppressione di questa ragazza da parte di una serie di cose, tipo, non so, avere una persona che la controlla in continuazione su tutto quello che fa. Lei vive in una baita vicino a Torino, credo che sia vicino a Torino, vive in una baita, quindi poco lontano dalla città, ma che a un certo punto c'è una frana, c'è una pioggia forte, c'è una frana. Questa frana si sente bussare alla porta, lei non sa che c'è una frana, c'è solo pioggia molto forte. E si presenta appunto il professor Valder, che gli dice: ho la macchina qui, io abito qui vicino, e praticamente la mia macchina si è bloccata, è rimasta bloccata, che posso entrare ad asciugarmi e cose di questo genere. E lì comincia a intuire che c'è qualcosa che non va, qualcosa di distorto,
3: sì, è tutto
0: fino a senza nulla ferire di colpo, avere come un attacco di psicosi, lo prende, lo narcotizza e lo lega in nasei. E a quel punto incomincia quella specie di sindrome di Stoccolma, potremmo dire, in cui c'è un dialogo con questo professore che non capisce, fra l'altro lo colpisce alla testa, gli fa uscire un sacco di sangue, cioè insomma c'è un rapporto violentissimo dove tutti noi che lo abbiamo visto questo film al cinema ci siamo davvero chiesti: ma è matta? La risposta più probabile per noi era sì, è matta come un cavallo, si è pazza completa, no? Tutta la storia di lui che si trova nella sua casa ed è completamente legato e di lei che si mette alla ricerca di della persona che l'aveva in casa in quello che poi è stato prosciolto. La riesce a trovare, allora, ci va a parlare e scopre che praticamente la persona che ha fatto spergiuro non è stata accusata di niente, quindi lui gli ha fatto cadere le accuse. Lui la reputava una mezza matta, e probabilmente è vero, perché questa qui era una di quelle che voleva assolutamente avere una storia con lui, poi però lui non voleva una storia con lei, per lei era solo sesso, e allora lei si era incazzata come una bestia e aveva fatto denunce. Fin qui il discorso del professor Valder era uguale, cioè era giusto, era tutto giusto. Il problema è che lei dice che a un certo punto si è sentita minacciata da continue telefonate e attività extra foniche, quindi suoni, rumori, persone che sono in casa, e ha capito che se non avesse smesso di procedere con questa causa, quelle cose sarebbero potute continuare, tutte quelle attività, il telefono che squilla in direzione alle 2 di notte. E infatti, come ha smesso, sono smesse tutte queste cose. Al che la dottoressa, l'avvocato, torna da lei, torna dal Valder, che è legato ad una sedia, e gli fa capire che lui sa, che lei sa, che lui è un delinquente e che ci ha fatto sesso. Lui si intacchia come una bestia, come una piscia, diremmo. E che cosa fa? Comincia a urlarle contro il fatto che quella era una psicopatica, che abbiamo fatto sesso perché l'ha voluto lei. E io non ci posso fare niente se lei vuole fare sesso, perché io ho fatto sesso con lei. Ma, ed è qui che veramente stiamo fuori di testa, il mio vero sentimento è per un'altra persona di cui sono innamorato. In mano a mano che va avanti la storia, si capisce che il signor Valder si è innamorato di questa avvocato. Ma il suo innamoramento è veramente disturbato, perché lui praticamente è la persona che riesce a far trovare il posto di lavoro al marito, perché così da creare nella ragazza, nell'avvocato, tutta una serie di problematiche psicologiche, perché queste comunque si avrebbero dato la possibilità a lui di riavvicinarsi a lei. Ed è così che poi ha deciso di fare una seconda causa dove lei sarebbe stato l'avvocato per continuare a stare assieme. Insomma, una serie di vere e proprie follie che non hanno una conclusione vera, perché in realtà lei, che aveva un rapporto singolare di amicizia con un poliziotto, lei è colpevole di aver preso una persona, averla legata, e questo non ha fatto niente, cioè, l'ha malmenato alla testa, l'ha legata a una sedia, quindi non c'è niente da dire, e lei ci ha torto marcio in quello che ha fatto. Però la vera lezione è il fatto che il senso del possesso, diciamo, di questa persona verso l'avvocato l'ha costretto a fare questa cosa, ma lei non sa come uscirne. E a un certo punto alza la cornetta e richiama questo personaggio che c'è sempre ricorsivo nella storia, che è quello che è riuscito a farla uscire dal problema con il marito, e gli dice: senti, ti devo parlare, e si esce così, sì, in un bellissimo quadro nero dove c'è scritto sopra appunto la lezione che non finisce mai, che è quella, non, o almeno io ci ho visto questa cosa, quindi non ho la capacità di dire, dato che tu non l'hai visto questo film, non è il problema della lezione, non è la lezione nel senso della storia della lezione, ma perché noi non impariamo mai la lezione sullo studio. E questa camminata che facciamo per quasi 1:35, una cosa del genere, 1:30, 1:35, è la giusta camminata che serve per capire quanto siamo in errore quando pensiamo veramente di aver capito. Un bellissimo film, cacchio.
1: Quindi un adattamento in francese.
0: Sì, io credo che sia proprio così. Non so perché. Allora, il film è completamente italiano. È del 2005, si trova su Sky, chiaramente. Stefano Accorsi, ma... Sì, 2025, noi non l'abbiamo assolutamente visto, se non nelle salette del sé, perché altrimenti... D'altronde qualcuno di noi ha più visto Stefano Accorsi. Stefano Accorsi si è sposato con l'attrice di teatro famosa francese, no?
1: Una volta, non più.
0: Si è sposato. Da allora è tornato. È tornato in Italia. Ma
1: beh, stava in Bad Guy.
0: Certo, sì, certo.
1: No, i film li fa.
0: Ma purtroppo
1: Muccino schifoso, ovviamente, come sempre Muccino è qualcos'altro, no? Li continua a fare, però non sono grandissimi titoli.
0: E credo la motivazione sia legata proprio al fatto che lui è uscito da un certo tipo di circuito, sì, e fa fatica a rientrare.
1: Ma forse comunque ti interessano pure determinati titoli.
0: Beh, anche perché lui da quando si è messo a fare, dopo aver fatto 1994, 1999, lì c'è stato il suo massimo.
1: Comunque in Bad Guy era fighissimo, e tra l'altro quello, lui veramente nella vita ha messo su un fisico pazzesco.
0: Sì.
1: È super palestrato, è diventato un fanatico del fitness. E in Bad Guy era un agente divertentissimo, gli servizi segreti italiani. Va bene.
0: Bene, e adesso vediamo un attimo di parlare dell'ultima storia, perché siamo vicino al botto.
1: 18 minuti ci separano dal Big Bang.
0: Bene.
1: Eccoci nell'ultima tranche di questa puntata, ce la prendiamo in maniera anche molto frizzante, veloce, non troppo approfondita, per raccontare l'ultimo Toy Story.
0: L'ultima animazione.
1: L'ultima animazione, Toy Story 5, e se lo direi subito con un pensavo peggio.
0: Beh sì, purtroppo
1: pensavo peggio, perché è un film comunque che resta godibile, resta pieno di momenti divertenti, parte da un assunto molto molto stringente, presente, popolare, anche se vogliamo banale, e lo utilizza come detonatore poi di una macchina narrativa spettacolare che funziona. Fa il suo compito, e l'assunto di partenza è quello del problema delle famiglie contemporanee, un problema globale, un problema genitoriale soprattutto, del rapporto che esiste
0: con le nuove tecnologie,
1: dell'irruzione delle nuove tecnologie, dei dispositivi,
0: nuove tecnologie.
1: Nelle equazioni del gioco dei più piccoli.
0: Esatto.
1: E quindi siamo passati dai temi dei primi quattro film di Toy Story, ovvero la crescita, la scoperta del sé, la presa di consapevolezza del bambino, soprattutto, che si confronta con i giochi, ad un problema esistente, cioè quello di come dispositivi stanno uccidendo il concetto di giocare, il concetto
0: infatti,
1: di giocattolo e di gioco.
0: Infatti arriviamo al computer, al primo, diciamo, grillo parlante, lo vogliamo chiamare così.
1: Però. Beh, sì, un tablet.
0: Un tablet, sì, tablet per bambini,
1: dove non esiste famiglia che non abbia sperimentato, e io mi ci metto in prima persona, anche se poi ecco il film ci fa vedere una bimba di 8 anni che i due genitori cedono al ricatto, insomma, non cedono alle lusinghe del tavolo, gioco touch, di fronte al fatto che questa bambina ovviamente non fa amicizia, non fa fatica ad interagire con i coetanei, è molto timida, molto introversa e molto chiusa, e allora i genitori,
0: la soluzione di sempre è dai un nuovo strumento che potrebbe, esatto, servire per aiutare,
1: che ecco, parliamoci chiaro, la situazione del film sembra, insomma, la nostra, io ci sono calato completamente, ma che pure Roberto, non esiste famiglia che tu conosca, che conosciamo, sfido tutti gli ascoltatori che sono in una famiglia o conoscono una famiglia che non si è dovuta confrontare con questo.
0: No, anche perché se esiste una famiglia del genere è una famiglia che poi ha problemi nel periodo successivo, perché quando poi il ragazzo cresce un attimo e si confronta con gli altri si trova spaesato completamente, esatto, che gli altri poi ne fanno utilizzo, quindi non è che...
1: Esatto. E in questa operazione devo dire che Andrew Stanton, che è il regista storico del primo gruppo Pixar storico, non è il John Lasseter del primo Toy Story, ma comunque rimane uno dei padri fondatori di Pixar, e si vede, perché credo che mantenga la padronanza sulla macchina Toy Story. Tocca parte da un problema abissale quasi dei nostri giorni, ma ci costruisce sopra una storia divertente che conserva tutte le prerogative di tutti i Toy Story, andando a prendere poi delle divagazioni che riguardano il passare del tempo, quindi troviamo il grande Woody che vediamo anche con delle soluzioni di racconto divertenti e molto gustose, cioè la calvizie incipiente di Woody non è altro che il consumo della plastica sulla testa per il successivo,
0: certo,
1: gioco,
0: certo,
1: oppure la pancetta. E una concessione, se vogliamo, anche all'inclusività, perché la protagonista non è più la protagonista è una femmina, è ovviamente la compagna cowgirl di Woody e Buzz Lightyear, due personaggi iniziali, vengono relegati in una posizione di secondo piano. E quindi, però, ecco, non mi sentirei di urlare al problema woke in questo film, ne parlavamo prima, microfoni spenti, perché siamo comunque nella famiglia bianca, etero, no, normale, giusto che sia così, perché la problematica che funziona da detonatore della storia avrebbe perso tanto di credibilità se consegnata ad una fisionomia woke, queer, eccetera, eccetera. Questo problema, questo detonatore narrativo aveva bisogno di una situazione standard, tipica. Non per questo poi mi sentirei di urlare alla reazione, a qualcosa di reazionario, perché questo filmato non c'è nulla di reazionario, è una famiglia classica dei giorni nostri, non c'è bisogno di colore, non c'è bisogno di
0: poi io direi anche che c'è il fatto importante del racconto, della narrazione, di cosa possono fare i vecchi giochi rispetto.
1: Ah, certo. Ah, ecco, una cosa che va rimarcata è che rispetto, per esempio, alla carica drammatica, soprattutto del terzo Toy Story, dove c'era un antagonista forte, cioè, che dava la stura anche a delle soluzioni narrative abbastanza intense, c'è cioè questo cattivo cupo scuro, molto.
0: Arrivavano i giocattoli forti, diciamo, quelli
1: Sì, un
0: tipo.
1: personaggio che devo dire nella storia del cinema è vicino quasi a un Dark Fener,
0: Sì,
1: ricordi
0: sì,
1: il
0: sì, sì.
1: Rapunzel. Ecco, in questo caso questo elemento è molto invece annacquato perché anche Sableton non è il nemico. Non
0: No,
1: è il
0: no, no, no.
1: nemico, ma subito ci viene raccontato come altro giocattolo che vuole giocare con la sua proprietaria, come tutti quanti gli altri, né più né meno. Io sono il gioco di Bonnie, la bambina di 8 anni, così come lo sono gli altri. Quindi ho diritto anche io ad essere giocato. Se non fosse per il fatto che gli altri giochi dicono: sì, ma tu fai crescere troppo presto altri bambini.
0: Esatto, quello che stavo
1: Cioè,
0: dicendo prima io, c'è
1: c'è
0: proprio
1: una
0: il fatto,
1: complessità in
0: il
1: tutto
0: concetto della
1: questo.
0: crescita,
1: Cioè,
0: diciamo.
1: il giocattolo in questo caso è deresponsabilizzato, ma giustamente perché la colpa non è mai del giocattolo, ma è di un sistema, è degli adulti, è dell'essere umano, di tante trappole che dentro cui stanno anche i giochi, perché il tablet, in quanto gioco, rimane un gioco, anche se poi
0: Sì.
1: c'è un discorso, ma è gioco o passare il tempo? È giocare o passare il tempo? Insomma, nascono dei bei interrogativi, dei bei trick su cui potersi lambiccare. Poi ci sono i momenti di grande divertimento, come per esempio questa intuizione bellissima delle storie della bambina disegnate in una maniera luminosa, ipercolorata, iperzuccherosa se vogliamo, ma talmente divertente perché la bambina fa fare ai giocattoli delle storie inventate che citano
0: Certo,
1: grandi
0: i
1: classici del
0: grandi classici
1: cinema,
0: del cinema.
1: tipo James Bond, ma
0: Io ci ho
1: anche
0: visto anche Via col vento, vorrei
1: sì, il
0: dire.
1: matrimonio, questi matrimoni,
0: Esatto.
1: e poi c'è
0: Cosa che credo che sia improbabile che accada, perché un bambino di oggi con quella roba lì non. Ma anche James Bond, che lo vedi in televisione, ti possa appassionare a James Bond, io
1: sì, ma
0: la
1: quasi
0: vedo
1: Mission
0: difficile.
1: Impossible, una
0: Mission
1: cosa un po'.
0: Impossible, uguale però, non è che.
1: Sì, vabbè, lì ce lo prendiamo. Siamo sempre nella macchina dell'illusione.
0: No, ma c'è sempre il fatto che comunque sia Toy Story, è vero che guarda un pubblico per ragazzi, ma i ragazzi vanno a vedere il film con i genitori. E quindi tu devi interessare anche il genitore perché è fatto apposta, non è che. E allora a lui gli dai i rimandi che magari sono delle sottotracce, ma comunque rimangono i rimandi di un periodo storico che non può essere dei bambini, insomma.
1: E poi c'è un bellissimo twist, colpo di scena, che io credo è uno dei più bei colpi di scena della storia del cinema recente, perché legato col personaggio, sta proprio
0: No,
1: dentro la
0: adesso.
1: figura di giocattolo di Buzz Lightyear, che ovviamente è attualizzato nell'epoca dei giocattoli smart, che hanno addirittura hotspot, dialogano, sono in rete, eccetera, eccetera, ma poi a un certo punto il film,
0: Poi farò quanto vuoi fare.
1: diciamo, ci dà la stura di salire in piedi e applaudire a scena aperta quando Buzz Lightyear si rivela un giocattolo completamente nuovo, completamente contemporaneo, e lì da lì in poi c'è un finale trionfante che mi è piaciuto moltissimo, l'ho trovato molto divertente.
0: Bisogna capire quanto lo trovano divertenti i ragazzi.
1: No, ma secondo me anche lo trovo divertente. Ci sono dei problemini di carattere, come dire, estetico, perché i primi Toy Story creavano uno scarto tra il giocattolo e l'umano, che aveva un certo significato, al di là della potenza dei processori, perché proprio questo è un tipo di film in cui l'elemento tecnologico è dirimente. E se vediamo il primo Toy Story, ci facciamo veramente una grassa risata a vedere come erano disegnati gli umani, però quel tipo di disegno era funzionale per creare uno stacco non stacco rispetto ai giocattoli. Adesso tutto questo un po' si complica perché, come dire, l'animazione, le macchine, i processori sono aumentati di potenza, quindi i personaggi umani sono molto più sofisticati, dettagliati, anche delle sfumature di recitazione, però lo sguardo un pochettino fatica nel confronto tra pupazzi e umani. Quindi dimmi tu quali sono le tue perplessità.
0: Ma io ne ho parecchie nel racconto di Toy Story. Allora, prima di tutto, Toy Story è uno di quei racconti che si duplica, triplica, replica, è sempre lo stesso, cioè sono loro, diciamo, sempre gli stessi giocattoli e la linea temporale di questo ragazzino non si capisce qual è. Che è un po' il giochetto
1: Ah
0: su
1: sì,
0: cui
1: infatti è vero, questo è il problema, perché Bonnie l'avevamo lasciato un sacco di anni fa, la
0: esatto.
1: ritroviamo uguale.
0: Quindi non si capisce bene. Io, infatti, la prima cosa che ho avuto quando ho visto il film, un senso di smarrimento perché io ho fatto: ma scusate, ma questi non crescono, non funziona, com'è possibile? Poi vabbè, ho detto: vabbè, è per ragazzi, chiaramente non è un problema. È un po' come Dylan Dog che c'ha sempre la stessa età, mettiamola così. Però ecco, sì, la storia. Boh, cioè, allora, il tablet non è il sapientino che hanno avuto alcuni ragazzi negli anni 2000 o negli anni 90, perché il sapientino era un giocattolo. Veramente giocattolo, che dava la possibilità praticamente a delle domande di provare a rispondere. E l'unica cosa che diceva come risposta, se non indovinavi, non riprova, non riprova, riprova, rispondi, capito? Non ricevo, riprova, rispondi. Ora però il problema è che quello è un tablet. Ed è
1: Sì.
0: chiaro che è un salto evolutivo molto alto, molto forte. Però è sempre lo stesso discorso, io non capisco come si abbina il tablet ai pupazzi. Cioè sono due ere per un bambino molto distinte fra loro. Quando sei arrivato al tablet, i pupazzi non ci sono più.
1: Allora, il tablet arriva in un'epoca molto molto, cioè in effetti secondo me ha centrato il problema, perché se ha collocato l'arrivo del tablet
0: Immaginarsi
1: su un bambino di 8 anni.
0: un ipotetico tuo figlio, un
1: Io
0: ipotetico.
1: esatto, cioè
0: Se c'hai il
1: niente.
0: tablet non ci sono i pupazzi. Non gioca più con i
1: E
0: pupazzi.
1: no, perché la bambina e i bambini che stanno hanno 8 anni, e quindi è un'età brutta brutta in cui consegnargli il tablet.
0: Non glielo consegni. Se
1: Esatto.
0: però glielo consegni, non ci sono più giocattoli. È una questione di
1: Ma
0: transizione.
1: il film sta proprio, parla proprio su quella linea della
0: Esatto, non
1: soglia.
0: metto in dubbio, il problema è che
1: Tra l'altro poi c'è un accenno anche un po' di bullismo, perché poi queste bimbe di 8 anni subito marginalizzano questa bambina e si torna all'insicurezza, alla crescita, alla scoperta del sé, eccetera, eccetera. Dopodiché, secondo me c'è un dibattito, ecco, questo forse è il film dei tuoi story, diciamo, che determina il maggior dibattito di tutti quelli che si sono visti, perché affonda gli artigli nella nostra società. Cioè, è laddove noi vediamo il tablet consegnato delle bimbe in famiglie agiate.
0: è quello, vabbè,
1: famiglie che
0: lo davo per scontato,
1: esatto, che potrebbero ancora avere possibilità di dare consumi culturali e di essere contro la povertà educativa. Ah, allora, laddove io credo che le prime vittime invece della povertà educativa, che poi è la causa che conduce i bambini al tablet, siano le famiglie più povere, le quali vivono in zone delle città dove, lontane da teatri, biblioteche, musei, cinema, gallerie d'arte, eccetera, eccetera, ludoteche, centri di aggregazione, eccetera, eccetera, e allora si affidano al tablet. Lì abbiamo la classica famiglia del sobborgo americano, dove in realtà il tablet viene dato per non rompere i coglioni ai genitori che stanno al lavoro, fondamentalmente. E quindi, vabbè, ma questo è tutto il castello, diciamo, di dibattito che ci divertiamo a, a costruire sopra i film. Però adesso tutto questo potrebbe non stare nel film, quindi,
0: cioè,
1: magari
0: tra il detto e il non detto, secondo me Toy Story è più il non detto.
1: Sì.
0: Io non te lo spiego, poi vabbè, chiarisciti da solo e capisci qual è il problema.
1: Sì.
0: Però allo stesso tempo, essendo un film Disney, io non ne capisco mai l'utilizzo, perché ho sempre l'idea, appunto, che Disney sia il male, che considerando il fatto che Pixar non esiste più da ormai tempo immemore.
1: Sì.
0: Da quando è stata acquistata la Disney, fa le cose a immagine e somiglianza di Disney, che non ha nemmeno, diciamo, una struttura creativa come può essere quella Marvel, per cui comunque sia c'ha un suo CEO, una sua gestione. No, no, Pixar non c'è niente di tutto questo. Pixar è un pezzo di Disney a tutti gli effetti, è la parte digitale, diciamo, che si occupa di servizi che possono comunque sia avere più libertà per fare alcune cose, però voi quando dovete fare Toy Story lo devi fare in un certo modo.
1: Ecco, però questo Toy Story 5 appartiene a quei titoli Pixar, perché io mi pare di aver capito, correggimi se sbaglio, queste cose poi le intuisci molto, molto più di me. Dentro Pixar e Disney esistono due linee, quelle più verso Disney, ma esiste una linea un po' più verso Pixar, cioè quella che ha fatto Soul, quello che ha fatto Elio. Cioè, esiste una filiera Pixar che sta ancora cercando di rimanere aggrappata ai primi 10-11 titoli, allo stile Lasseter, allo stile Stanton, eccetera, eccetera. E questo Toy Story, secondo me, appartiene a quella linea. Poi esiste una linea Pixar che è andata completamente a sostituire quella che era la filiera di Re Leone, Aladdin, eccetera, eccetera. Cioè quella più semplificata, quella più diluita. Ora, questo Toy Story è sicuramente più diluito rispetto al terzo, il quarto non lo ricordo tanto bene, è molto più diluito rispetto a Soul, film come Soul.
0: Terzo, quello con il G.I. Joe, cos'è?
1: Il terzo è quello con Lozzo e Vinicio Capossela.
0: Ah, Vinicio Capossela.
1: Il quarto è quello con Duke Caboom, Corrado Guzzanti, eccetera, eccetera. Però, ecco, ripeto, questa è la linea di Inside Out, di Soul, però sicuramente non
0: diciamo
1: più
0: che,
1: quella...
0: Diciamo che la Disney ha, per quanto riguarda la Pixar, nel momento in cui l'ha acquisita...
1: C'è più pacificazione, ecco.
0: Nel momento in cui l'ha acquisita, la Pixar è diventata parte integrante della famiglia Disney, a tutti gli effetti. Per farvi un esempio, per farvi capire cosa vuol dire, la LucasArts è parte integrante della Disney, cioè tutto quello che vedete che esce da LucasArts è Disney a tutti gli effetti. Marvel non è così, perché Marvel è una società che ha partecipazione Disney, che mette i soldi, però Marvel ha una sua struttura, ha un suo CEO, ha una sua parte gestionale fortemente legata, anche se slegata, ma fortemente legata al mondo Marvel Comics, ma fortemente legata, ma slegata, nel senso che comunque sia la Disney si tiene mani libere e vuole fare quello che vuole fare, nessuno può dire niente. Per quanto riguarda la Pixar ha due linee editoriali sicure. Una è quella per il merchandising, cioè quella che si occupa essenzialmente di farsi pubblicità, quindi corti, strutture creative narrative natalizie.
1: Per esempio Jumpers non è di quella linea Pixar ancora, dei padri fondatori, per esempio.
0: No, Jumpers è proprio Disney. È proprio Disney.
1: È proprio Disney.
0: Sì, sì, è proprio Disney. Jumpers è proprio
1: non Disney. Ha il marchio Pixar.
0: Cioè. No, no, no. Ma oddio, che cosa vuol dire? Pixar by Disney.
1: Uguale.
0: No, non devi guardare.
1: Però ecco, c'è una linea Pixar, è una linea Pixar Disney.
0: La linea
1: anche se che... la linea Pixar
0: allora,
1: è di Disney.
0: Esatto, la linea che tu chiami
1: è
0: Pixar
1: Pixar
0: si occupa solo esclusivamente delle piccole cose. Non è più quella linea che dà la possibilità editoriale di fare un film intero in lunga programmazione, quindi un'ora e mezzo, un'ora e quaranta. Quella è Disney, non è più Pixar. La Pixar comunque sia mantiene una sua struttura narrativa nei racconti, cioè la Pixar si distingue dalla Disney perché tutto ciò che esce fuori dalle storie canoniche viene fatto fare in Pixar, non viene fatto fare dalla Disney, quello è sicuro.
1: Inside Out
0: per esempio, ma Soul. Anche Soul, sì. Poi può funzionare o meno e alla fine lo decide la Disney. Sta passando l'aereo e ormai ci siamo, perché siamo giunti ormai al momento per cui tra pochi minuti ci saranno i cosiddetti botti.
1: Ci salutiamo sui botti, ma aspettiamo,
0: e quindi stiamo aspettando il primo botto
1: come
0: per salutare
1: le tre Beatrici di Dune. Lavoreranno fino all'ultimo momento, fin quando non arriva il verme, e noi siamo come loro.
0: E comunque sia, possiamo sempre dire, se vi può interessare, io ho dato uno sguardo perché sono malato di mente, e mentre parlava
1: a parte che già si è cominciato di
0: me. Esatto, mentre parlava Paolo, vi stiamo per salutare, io ho dato uno sguardo al nostro The Space 11 sale per riuscire a capire quali sono le sale che non trasmettono Odyssey. Purtroppo nessuna.
1: No, il nostro, però l'arca sì, ha delle serie di
0: Space, no, nessuna. Sono
1: Arca,
0: solo Odyssey.
1: Arca c'ha ancora Miss Obsession, c'ha la casa Evil Dead, insomma c'ha un po' di titoli non Odyssey.
0: Strano.
1: Sì, c'è stato ieri, c'ha Toy Story 5, io sono da vederlo, l'Arca.
0: Allora, i titoli che sono al Warner Village prossimamente, perché non ci sono, c'è Odyssey e prossimamente c'è Brand New Day, che è quello di Spider-Man, che però io davvero sarei curiosissimo di vedere in quante sale riesce ad andare, perché sennò secondo me ne prende una o due massimo,
1: sì, sì.
0: Ma per una motivazione molto semplice, che non conviene ai fruitori delle sale, nel senso che ecco,
1: i Minions, Terapia di Famiglia, Deepwater.
0: Perché dovete sapere che praticamente questi titoli che poi però sono...
1: Ah, ancora Disclosure stanno dando, wow!
0: Sì, sono titoli che però danno praticamente a un solo orario.
1: Sì.
0: Un solo orario, alle 20:50. Quindi comunque sia, appunto... Magari si libera la sala tra un punto e un altro, c'è cioè una sala a buco in cui gli viene dato, cioè voi immaginatevi che al multiplex, sempre qui da noi a Pescara, dalle 17:20 alle 22:30 tutte le sale sono occupate, a randomize, diciamo che occupano tutte le sale dalle 17:30 alle 17:20, scusate, fino alle 22:30 che c'è l'ultimo spettacolo, anche perché considerate che 22:30 finisce a luna 22:30, 23:30, 24:30, no, l'una e mezza, l'una e quaranta finisce un bel po' tardi, diciamo. Bene, comunque sia, i botti stanno per iniziare, noi vi lasciamo
1: di qui fino al primo
0: e ci vedremo i botti, ma vi lasciamo con un brano musicale che mettiamo come chiusura e basta, perché non ce la faccio più a parlare. È passata 1:50 di solo parlato, andremo a montare poi l'audio perché è una situazione un po' particolare, quella al mare, e quindi di conseguenza vi lasciamo per questa puntata e ci sentiamo alla prossima. Io e Paolo vi salutiamo, bye bye.
1: Ciao.
0: E alla prossima.
3: Pay me all your dirty money. I'm your favorite monkey. Watch me go.

0: Radio Start.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Quinto ed ultimo venerdì del mese di luglio, anno solare, anno domini, da calendario terzo millennio, Wagyu 2026, è la notte di venerdì 31 luglio, una notte molto torrida, perlomeno sulla costa adriatica è così, perché noi pulsiamo, vibriamo, insomma cerchiamo di regalarvi le good vibes direttamente dalla città di Pescara, from Pescara, Abruzzo, Italy, costa adriatica, ma soprattutto costa nostra, Wagyu. Costa nostra, Wagyu. Costa nostra, Wagyu.

E come ogni venerdì notte sta decollando la nuova puntata di Super Soul, l'appuntamento imprescindibile, ineludibile, ineluttabile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno, del venerdì notte dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino, con l'orario che chiaramente è rapportato al discorso dell'Unione Europea, ma insomma siamo in diretta radiofonica notturna ogni venerdì notte dalle ore 22.45 alle 2:15, 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone sane vibrazioni che solo la vostra radio, Radio Start, sa regalarvi a dovere, come si deve. Ma tutto questo non esisterebbe il venerdì notte se non ci fosse lui, se non ci fosse di lei, Marvin Gaye, The Marvelous. Dal capolavoro assoluto che usciva in vinile, una produzione pazzesca della Motown Records nel pieno degli anni del vigore artistico, della massima espressione della qualità musicale sonora, era il lontano 21 maggio 71 quando questo vinile vedeva, per la nostra fortuna, la luce.

When will it be? What's going on? 1971, Motown Records. Il reverendo, il messia, The King, The Marvelous, Marvin Gaye, Wagyu. Davvero tanta roba, tantissima roba. Un concept album da paura, 9 tracce, una più bella dell'altra. Un disco inarrivabile che ci fa da sigla d'apertura. Da lontano, giovedì 5 ottobre 2017, quando decollava la puntata numero 0 di Super Soul, questa notte, la notte di venerdì 31, durante la quale daremo il benvenuto, soprattutto saluteremo il mese di luglio 2026 e daremo il benvenuto in diretta al nuovo giorno, sabato 1 agosto 2026, una puntata che andrà subito poi in replica, in registrata, questa domenica, la prima domenica di agosto, domenica 2 agosto dalle ore 13, perché la tradizione vuole che tutte le puntate delle trasmissioni vostre preferite di Radio Start, che state ascoltando insomma in diretta oppure caricate in regia automatica, dopo al massimo 36-48 ore beccate subito la replica in registrata, in attesa poi del caricamento del podcast blindato, depositato per sempre direttamente sul sito della radio, che non ci stancheremo mai di ricordare, l'indirizzo www.radiostart.it. Sounds like freedom. What's been shaking up and down? Inesorabilmente in console, come ogni venerdì notte accade per voi, Spartaco Superanima, DJ e speaker, speaker e DJ, staremo insieme fino alle 2:15 del mattino. Questa è la puntata numero 402esima puntata di Super Soul. La notte di venerdì 17 luglio abbiamo celebrato insieme in diretta le 400 puntate, abbiamo spento le 400 candeline, questa notte andiamo avanti sempre più, puntando la puntata numero 500 tra un paio d'anni scarsi, se tutto ridarà, festeggeremo anche la 500esima puntata, ma senza allargarci troppo, puntiamo la 1000, Wagyu, e mi voglio rovinare, puntiamo la 1000, Wagyu. In una notte davvero torrida, con un caldo che perlomeno sulla costa adriatica ci sta veramente sfiancando anche di notte, ma pare che insomma la prima quindicina di agosto sia terribilmente soffocante, però noi siamo sempre qui a mettercela tutta in diretta radiofonica anche con le temperature inaccettabili. Siamo qui a cercare di regalarvi le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes non solo del venerdì notte, perché l'invito del sottoscritto è quello di andare sul sito, spargere la voce, spargere l'indirizzo in internet della vostra radio, tra i vostri contatti, sui vostri social, www.radiostart.it. Come aprite l'home page, subito trovate le info, le immagini sui programmi, sui programmisti. In una sola parola, il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. E credetemi, Wagyu, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti. Provare per credere, parola di Spartaco.

0: Naturalmente l'occasione anche questa notte mi è propizia per abbracciare, per salutare i miei fratelli di viaggio, tutto l'intero staff, gli speaker, i DJ, i programmisti, i volontari di Radio Start, anche quelli che magari si sono fermati qualche settimana per poi riprendere tra fine agosto e settembre con le loro programmazioni classiche. Ma ci siamo sempre, Wagyu, ci siamo sempre, Wagyu, ci siamo sempre. Un abbraccio, un abbraccio a tutti, all'intero staff, Wagyu. Avanti così, a tutta forza, barra dritta, a petto di cavallo, e che Dio ce la mandi buona. Ed è un grande viaggio anche quello di questa notte che ci accingiamo a vivere tutti quanti insieme. 180 minuti, un viaggio davvero cosmico, interplanetario, imperdibile, galattico. Ma nulla esisterebbe, appunto, se non ci fosse la magia vocale e sonora di Marvin Gaye per questo album. Semplicemente straordinario, strepitoso, pazzesco. Gulu Guppi, pazzesco Guppi, pazzesco Guppi, pazzesco.
1: Who really cares? To save a world in despair.
0: Sembra superfluo ricordarlo, ma lo facciamo per dovere di cronaca. Chiaramente non siamo presenti in modulazione di frequenza stereo come tradizionalmente può essere una radio in FM, in modulazione di frequenza, ma siamo solo sul web. Siamo una web radio, quindi ci trovate all'indirizzo www.radiostart.it, ma chiaramente come web radio dobbiamo cercare di essere presenti quanto basta sui social, quelli che vanno per la maggiore, quindi ci trovate su Facebook. Mi raccomando, Wagyu, Mark Umman con i like, per noi molto molto importanti, come specchio del vostro gradimento nei nostri confronti rispetto a quelle che sono appunto le nostre programmazioni musicali e radiofoniche di intrattenimento.
1: That's destined to die. That is destined
0: to die. Oltre che su Facebook, chiaramente ci trovate su X e poi ancora su Instagram. Ci potete ascoltare da vari applicativi gratuitamente, scaricabili gratuitamente sui vostri device. Per esempio, per quanto riguarda i sistemi iOS ed Android, parliamo di TuneIn, TuneIn e Radiogram.

Meno di due minuti alle ore 23, Save the Baby, cantava il grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous. Anche questa notte, più avanti, nel corso della puntata, della nuova puntata di Super Soul, con in console per voi, sempre Spartaco, Superanima, DJ e speaker, speaker e DJ, ci sarà anche questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario, sociale. Si parla di difesa del pianeta, di microclimi, di biodiversità, di equilibri, di ecosistemi, ma si parla purtroppo anche di brutalità che l'uomo continua a perpetrare contro i poveri indifesi animali. Non dimentichiamo mai che su questa terra, su questo pianeta, noi animali umani e gli animali siamo tutti ospiti, Wagyu. Siamo ospiti. E quindi dovrebbe sempre essere alto il senso di rispetto, di beatitudine, di uguaglianza, di libertà.

Ma quanta bellezza c'è nei solchi di questo vinile inarrivabile. Noi salutiamo di solito il grandissimo Marvin Gaye con questa settima traccia delle nove, Right On. Sentite un po' la sezione ritmica. Sentite, sentite, sentite un po' che roba. Ancora un'azione dei bianca azzurri e attacca il Peschiera.

praticamente 10 minuti, quasi dopo le ore 23, tra un po' si decolla Wagyu, ma il decollo già c'è stato. Da qualche venerdì stiamo omaggiando in apertura di viaggio il grandissimo Ian Curtis, leader, frontman, poeta, cantante, vocalist dei Joy Division, una band seminale, insomma, che ha lasciato il solco oltre e come si deve. Il 18 luglio di quest'anno, poche settimane fa, avrebbe spento le 70 candeline. Nato appunto il 15 luglio del 1956 nel Regno Unito a Stretford, se n'è andato il 18 maggio 1980. A soli 23 anni, avrebbe compiuto poi 24 anni un paio di mesi dopo. Se n'è andato a soli 23 anni. Noi lo omaggiamo con i suoi grandiosi Joy Division anche questa notte in apertura di viaggio di Super Soul, ma intanto ci godiamo il gran finale carico di groove di Right On, Marvin Gaye, The Marvelous.

E ci siamo regalati Warsaw, registrazioni di fine anni 70, prima ancora che uscisse poi il capolavoro, il loro primo LP, capolavoro assoluto. E questa è No Love Lost. Joy Division, per omaggiare il grande Ian Curtis, che il 18 luglio, avrebbe spento le 70 candeline.

la bellissima Interzone, Joy Division, registrazioni quasi bootlegiane da bootleg.

E all'appello non poteva mancare anche la bellissima Shadow Play. Grandi capolavori della storia della musica, post-punk, periodo della pre-nascita della New Wave, wagyu. Registrazioni prima della pubblicazione dell'album ufficiale, direttamente dalla loro sala prove, Joy Division, Ian Curtis, Shadow Play.

E in arrivo il brano intitolato Exercise One, Joy Division. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, wagyu!

E anche questa notte stiamo lasciando parlare la magia della qualità sonora, la magia della musica, Wagyu. Ci siamo regalati Glass, ma lo sentite, è già arrivato il basso di Transmission. Joy Division, Ian Curtis, Radio Start. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite. Joy Division, tantissima roba, Wagyu.

Ed è in arrivo l'altro capolavoro intitolato Dead Souls. Tanta roba, Wagyu. Joy Division, Ian Curtis. Pre-registrazioni prima appunto che uscisse il loro primo album.

E per omaggiare il grandissimo Ian Curtis, quasi alla mezzanotte, mancano 7 minuti e in arrivo sul binario zero l'altro capolavoro Ice Age, Joy Division.

e sulle grandi note di These Days diamo tra qualche secondo il benvenuto al nuovo giorno. Benvenuto il mese di agosto, sabato 1 agosto 2026. Eccolo in arrivo per voi, Wagyu, in compagnia dei Joy Division, Young Curtis, These Days.

Ed in diretta radiofonica notturna abbiamo salutato dunque il mese di luglio, questa notte di venerdì 31 luglio 2026. Abbiamo dato il benvenuto al mese di agosto, a sabato 1 agosto 2026, ma loro sono sempre Joy Division, Wayu, Candidate.

una delle primissime versioni di Atmosphere, che inizialmente era intitolata Change. Sentite che versione molto particolare dei grandiosi Joy Division.

bellissima Colony. Quasi 18 minuti dopo la mezzanotte.

As You Said è il titolo del brano che sta partendo, Wagyu. Sta decollando come la nuova puntata di Super Soul sulle frequenze digitali on digital web di radiostart.it. Sounds like freedom. Spartaco Superanima Show il venerdì notte, in replica la domenica dalle ore 13 in poi. Per voi che siete dall'altra parte, ovunque voi vi troviate, sappiamo che siete fortunatamente in tanti. Ian Curtis e i suoi Joy Division. È un grande viaggio anche quello di questa notte. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.

Ed almeno per questa notte salutiamo i grandiosi Joy Division. Ce li siamo regalati per omaggiare il grandissimo Ian Curtis, che insomma il 18 luglio avrebbe spento 70 candeline. Questa notte li salutiamo per ringraziarli con In a Lonely Place. Altra versione demo.

0: 30 minuti dopo la mezzanotte. Nel 1981 per la EG Records, i grandissimi Brian Eno e David Byrne dei Talking Heads produssero My Life in the Bush of Ghosts. America is Waiting è il brano d'apertura, Wagyu. Grandi capolavori degli anni Ottanta, la nascita della New Wave, del post-punk, insomma mettetela un po' come vi pare. Questi due sono due grandissimi maestri. Brian Eno, David Byrne.
1: Again.

Il prossimo brano in arrivo di Brian Eno e David Byer, pensate un po', è intitolato Mea Culpa. I'm gonna get the

Brian Eno, David Byrne, Regiment. È un grande viaggio anche quello di questa notte, Wagyu. Super Soul, Radio Start. Il venerdì notte in replica la domenica dalle ore 13 e lo Spartaco Superanima Show.

E a quest'ora della notte ci siamo regalati la bellissima Help Me Somebody, molto tolkieneziana. È il caso di dire, The Jezebel Spirit sta già partendo, Wagyu.

E sulle magiche note di My Life in the Bush of Ghosts dei grandiosi Brian Eno e David Byrne, datate 1981, parte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Da mesi, settimane e mesi purtroppo, trattiamo l'argomento della legge Spara Tutto, il nuovo decreto legge caccia, appunto 7 giorni su 7, caccia selvaggia, insomma si è tenuta all'Aquila, organizzato dal WWF Abruzzo e da tante altre associazioni animaliste e ambientaliste, si è tenuto un sit-in pochi giorni fa nel capoluogo abruzzese, colpo mortale alla fauna. In piazza all'Aquila lo scorso sabato 25 luglio, sit-in di protesta promosso dal WWF Abruzzo con altre 12 associazioni contro il decreto legge caccia selvaggia, la famosa legge Malan, anche un po' a firma del ministro Lollobrigida, che è già passato come voto in Senato, e insomma alla Camera speriamo ci sia un po' più di bagarre. Critiche aspre chiaramente per l'aumento delle specie cacciabili, la caccia nei demani e le sanzioni a chi protesta. Convocato appunto dal WWF Abruzzo, si è svolto in piazza Regina Margherita all'Aquila sabato 25 luglio il sit-in contro il disegno di legge modifiche a legge dell'11 febbraio 1992 numero 157, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ribattezzato appunto caccia selvaggia, caccia 7 giorni su 7. Ricordiamo come il testo sia stato già approvato in Senato lo scorso 23 giugno ed è ora in discussione alla Camera. L'iniziativa, questo sit-in aquilano nel nostro Abruzzo, hanno aderito 12 associazioni, le ricordiamo velocemente: l'Arci, l'Aquila Querentia, il CAI, Club Alpino Italiano Abruzzo, Chieti Nuova 3 febbraio, Cava, Federazione Pro Natura, Guide del Borsacchio, Italia Nostra, Italicum Guardie Ambientali, Lida Teramo, Rewilding Apennines, Salviamo l'Orso, Tutela Animali Invisibili. Se approvata, rappresenterebbe un colpo mortale alla fauna italiana e farebbe fare un passo indietro di oltre 30 anni alla tutela della biodiversità nel paese. Si legge appunto nella nota del WWF tra le principali criticità segnalate, le ricordiamo alcune: l'aumento del numero di specie cacciabili, l'allungamento dei periodi di caccia anche in fase soprattutto purtroppo migratoria, l'estensione della caccia alle aree demaniali forestali con maggior rischio incidenti, la riduzione delle aree protette, il ritorno all'uso degli uccelli da richiamo vivi e l'introduzione di dure sanzioni per chi protesta anche pacificamente durante l'attività venatoria. Insomma, le hanno studiate davvero tutte in modo aggressivo, allucinante, senza parole. Con questa riforma viene ribaltata appunto la concezione stessa del prelievo venatorio da attività da regolamentare a principale forma di regolazione della biodiversità, concludono le associazioni. Pazzesco, pazzesco.

E sullo stesso argomento, caccia selvaggia, direttamente dagli amici della Lipu, ci arrivano queste info. Ore cruciali. Era il 26 maggio scorso quando la seduta delle commissioni congiunte Ambiente e Agricoltura del Senato terminava l'esame degli emendamenti apportati al disegno di legge 1552 che stravolge la legge nazionale sulla tutela della fauna selvatica e la caccia, ad esclusivo favore dei cacciatori. Il testo di riforma, ulteriormente peggiorato rispetto alla versione iniziale, lo ricordiamo, prevede la legalizzazione di numerose pratiche oggi vietate, l'abbattimento di specie finora protette quali l'oca selvatica e il piccione di città, l'allungamento dei tempi di caccia che virtualmente possono arrivare a coprire tutto l'anno, la caccia su territori oggi preclusi quali i parchi, le foreste demaniali, i terreni innevati, l'importazione di cacciatori stranieri in numero illimitato e senza alcuna garanzia che conoscano le regole e le rispettino, il rilancio della barbara pratica dei richiami vivi già oggi fin troppo permessa. Come se non bastasse, il governo in modo del tutto irresponsabile ha ignorato la lettera con cui la Commissione europea ha messo in guardia l'Italia sulle violazioni della stessa direttiva uccelli che il decreto legge 1552 contiene, rischiando di far pagare quindi a tutti i cittadini il costo di una modifica legislativa che confligge con il diritto europeo e con la volontà della stragrande maggioranza degli italiani di avere più tutele per la fauna selvatica. Ed è importante ricordare in chiusura come dal 17 giugno il provvedimento è passato all'esame dell'Aula del Senato, si è aperta dunque una fase cruciale e la Lipu, insieme a tante altre, la Lega Italiana Protezione Uccelli, una delle tante associazioni alle quali mi onoro di appartenere da parecchi anni, per non dire decenni, la Lipu appunto assieme a tante altre associazioni animaliste ambientaliste ha dichiarato: la ostacoleremo con ogni mezzo democratico possibile. Son purtroppo settimane e mesi che sto trattando già questo argomento, insomma, cosa poter ancora aggiungere? Cosa altro aggiungere? Praticamente nulla, non ci sono più le parole, sono davvero finite.

Parlare agli uccelli. L'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco è stata l'occasione per rilanciare il messaggio ecologico, specialmente nel rapporto con gli uccelli, e riflettere sulla svolta che l'ambientalismo ha portato nel mondo. Un progetto che coinvolge la LIPU e guarda ai luoghi del francescanesimo tra spiritualità, solidarietà e natura.

Lo scorso anno la Lipu ha monitorato e censito oltre 200 coppie di fratino e noi in Abruzzo sappiamo di che cosa parliamo, di questa meraviglia minuscola di uccellino che nidifica sulle nostre spiagge, lungo la costa abruzzese, da sud a nord. E la stessa Lipu ha salvato decine di migliaia di altri uccelli in tutta Italia, ma avete mai notato quanto siano belli e fragili gli uccelli dei nostri cieli? Questi animali meravigliosi ci chiedono aiuto e noi siamo qui per loro. Dal 1965, da ben 61 anni, la Lipu si dedica con passione alla protezione degli uccelli, alla conservazione della biodiversità e alla promozione della cultura ecologica. Crediamo fermamente che amare e rispettare la terra sia fondamentale. La natura è un delicato intreccio di armonie preziose, per proteggerla ogni azione conta.

Quasi 2 minuti dopo le ore 1 si conclude anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Wagyu.

Lui è il maestrissimo Neil Young. Tanta roba, Wagyu, in questo viaggio notturno, anche di questa notte. Il maestro Neil Young, grazie di esistere.

Minuti dopo le ore 1, anche questa notte stiamo lasciando parlare la magia sonora Wagyu. Il maestrissimo Neil Young con le sue produzioni datate 1969.

È sempre del 1969, sta arrivando la bellissima Helpless. Il maestrissimo Neil Young, wagyu, tanta roba. Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, radiostart.it, Sounds Like Freedom, Neil Young, Helpless. Che a quest'ora della notte, mamma mia come ci sta. Capolavori assoluti.

E del grandissimo maestro Neil Young ci siamo regalati Southern Man, un brano del 1970, ma anche questo che sta partendo in sottofondo è datato 1970. È un grande finale di viaggio anche quello di questa notte, Wagyu. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite! Il maestrissimo Neil Young agli inizi della sua carriera grandiosa, luminosissima!

capolavori del 1971, questa era Live, ma insomma capolavori che poi uscirono l'anno dopo nell'ambito appunto del capolavoro Harvest del grandissimo Neil Young. Sentite che capolavoro sta arrivando. Old Man, Neil Young. Direttamente da Harvest, brano del 71, pubblicato nel 72, l'anno dopo.

Ma che capolavori assoluti della storia della musica, Wagyu! Ma sentite un po' che roba! Ultimo brano in scaletta anche per questa notte!

con il controcanto in diretta di Spartaco Superanima, che il venerdì notte non manca mai. Wagyu, si va a concludere questa nuova puntata di Super Soul, che potrete riascoltare in replica in registrata già questa domenica, domenica 2 agosto. Benvenuto mese di agosto, dalle ore 13 domenica si parte con la replica di Super Soul. Grazie per avermi scelto, ma grazie ancora una volta per aver scelto di stare in compagnia delle Good Vibes, della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita. Radio Start con Super Soul vi rimanda al prossimo venerdì 7 agosto. Marco Manno Wagyu, sempre sul pezzo, barra dritta, buon viaggio, boa vida, boa noite, ciao!

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. E allora, pochi minuti dopo le 21, ben ritrovati all'ascolto di Glocal da parte di Andrea D'Ulisse. Nuova stagione 2023-2024, vi ricordo il nostro sito internet che è radiostart.it, sul quale potete ascoltare la radio, ma potete anche andarvi a guardare tutte le programmazioni musicali, i protagonisti della radio e soprattutto i podcast.

Voglio anche ricordarvi che è possibile ascoltarci anche grazie all'applicazione gratuita TuneIn dai vostri device preferiti. E allora diamo subito spazio alla musica, come sempre vi auguro buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con la musica di Glocal.

E abbiamo aperto con una vecchia gloria dell'High Life, CK Man e la sua Big Band, una nuova raccolta dell'etichetta Analog Africa dedicata al Ghana. Si chiama Essebon Special 1973-1984, gli anni d'oro dell'High Life Music Power.

Sempre dal Ghana arriva l'eclettico King Aisoba, il re della musica Kologo. Tra le altre cose ha inciso un suo secondo disco che ascolteremo appena possibile qui sulle frequenze di Radio Start. Per il momento ci riascoltiamo questa canzone che si chiama Drawer Tovobo, King Aisoba.

dall'Africa alla Colombia con i Cantares del Pacifico, un ensemble che unisce l'arte di sei generazioni di musicisti che arrivano tutti da Bonaventura, suoni ancestrali e promotori del patrimonio culturale della regione. La coordinatrice Ariane Corat, conosciuta come la regina della marimba, in un disco che presenta esibizioni di varie fasce d'età, dalla 94enne Juliana Valencia fino ai musicisti più giovani. Aguajes de Mar y Manglar, il titolo dell'album uscito proprio nel 2023.

E rimaniamo sempre in Colombia con il sound campesino dei Son Palenque, African Colombian Sound Modernizers, che hanno realizzato un suono difficilmente rintracciabile in altre latitudini. Un disco che è la migliore testimonianza di una musica che viene da lontano, rimanendo sempre aggrappata al cuore e agli umori del popolo.

E allora vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, Sound Like Freedom, queste Glocal, ritmi d'alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì sera dalle 21 alle 22. Vi ricordo anche il nostro sito internet sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra web radio, a cominciare dalle programmazioni settimanali fino ai protagonisti della settimana, i programmi e quindi anche i podcast.

Ci siamo appena lasciati ascoltando un'altra ristampa dell'etichetta Analog Africa, ovviamente il talento dell'alchimista tastierista ecuadoriano Polibio Mayorga, ovvero Equatoriana e l'universo parallelo 1969-1981.

E così dalle sperimentazioni di Polibio Maiorga ci spostiamo nuovamente in Africa, più precisamente nello Zimbabwe, con la musica dei Mokumba, band di Chinotimba nei pressi del lago Vittoria, testi in lingua Luval, Tonga e Shona, e musica africana Sukus miscelata al funky e al reggae. L'album è nuovo di Pacca, si chiama Tuzona Tracing in the Sand, ovviamente etichetta OTR Records. E noi li ascoltiamo qui in Mokumba a Glocal.

E allora dallo Zimbabwe siamo arrivati in Angola per ascoltare l'ultimo lavoro di una vera e propria istituzione della musica Semba di questo paese, ovvero Bonga. Il suo ultimo disco si chiama Kintal.

Ancora musica qui a Glocal, adesso ci spostiamo dalle parti del Ruanda, un disco registrato nella fattoria collinare di Adrien, che sarebbe il leader del gruppo The Good Ones, è rimasto praticamente nascosto per mesi con i suoi figli per sopravvivere al genocidio, al terribile genocidio degli anni 90. Si sono abituati a vivere senza elettricità ed acqua corrente, lusi che in un certo senso devono ancora raggiungere buona parte della nazione. Una manciata di canzoni contenute in questo lavoro del 2019 che si intitola You Should Be Loved, loro sono The Good Ones.

E così dal Ruanda ci siamo spostati in Nord Africa con due personaggi che hanno mescolato il soul amarico e la cultura gnawa marocchina, ovvero Malem Mokhtar Ghania da Addis Abeba, Anwar Ben Brahim da Essaouira. Disco del 2022 che si chiama appunto Gnawa Soul. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, queste Glocal, ritmi d'alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì dalle 21 alle 22 con Andrea Dorisse in voce.

continuiamo adesso con un nuovo disco, un nuovo lavoro del quintetto algerino di Tamaranset di musica Tuareg, ovvero gli Imaran, che sono tornati con un disco nel 2023 che si intitola Abouji. Un lavoro più intimista rispetto ai precedenti, canzoni poetiche quasi sacre che diventano portavoce della generazione perduta dei giovani Tuareg, dimenticata ed estromessa dai governi algerini e maliani. Li ascoltiamo dunque, gli Imaran, qui a Glocal.

E così come per incanto siamo arrivati nelle isole di Capo Verde con questo disco davvero incredibile, un'ottima raccolta pubblicata sempre da Analog Africa nel 2018. Si chiama Synthesize the Soul Astro Atlantic Hypnotica from Cape Verde Island 1973-1988. Ed è un disco che non mi stancherò di ripetervi. Se non l'avete ancora fatto, ascoltatelo perché è davvero incredibile. Erano i No Balta con Posse Bronk, e adesso invece ci ascoltiamo un altro grande personaggio di quel periodo che risponde al nome di Manuel Gomes.

E allora dalla Coladeira alla musica delle Voz de San Nicolau, sempre da Capoverde. Ascolteremo ancora un altro pezzo di questo disco spettacolare che si chiama appunto Le Voci di San Nicolau, che sarebbe una delle tante isole di Capoverde. Prima di salutarci però volevo ricordarvi un po' di cose, a cominciare dal nostro sito internet che è www.radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra web radio.

Vi ricordo anche che se volete potete seguirci anche sui vari social, Facebook, Instagram, Twitter e chi più ne ha più ne metta. Allora io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui da Radio Start, Sound Like Freedom, da parte di Andrea Durissa è davvero tutto, vi lascio però con un'ultima chicca, sempre da Capoverde, dalle boss de San Nicolau.

0: happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30 su Radio Start.

potete ascoltare Il Tempo di un altro disco, le playlist di jazz Un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.

Non Places del Bignami Veltri Jazz Ensemble è il lavoro che abbiamo scelto per aprire e chiudere questa puntata de Il Tempo di un Altro Disco. Tempo di un Altro Disco, puntata in cui ascolteremo anche la musica del Landscape Trio di Sara.

fare da fil rouge a questa puntata de Il tempo di un altro disco abbiamo un brano estratto da In the Wee Hours, lavoro pubblicato in solo dal chitarrista George Kotsirilos e uno degli standard portati dal chitarrista all'interno del disco, vale a dire When Sunny Gets Blue.

Sono 8 i brani che ascoltiamo all'interno di Non Places, lavoro pubblicato per Gleam Records dal Bignami Veltri Jazz Ensemble nel giugno 2026, questo per quanto riguarda la distribuzione digitale, poi il CD verrà pubblicato a settembre, verrà pubblicato più avanti. Andiamo ad aprire la puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco con un brano firmato da Anna Bignami e Laura Veltri con il brano intitolato The Path of Nonconformist.

Path of Nonconformist è il primo brano che abbiamo estratto da Non Places, lavoro pubblicato per Gleam Records dal Bignami Veltri Jazz Ensemble, ensemble guidato da Anna Bignami e Laura Veltri che hanno composto o arrangiato i brani presenti all'interno di questo lavoro per un ensemble formato da 9 musicisti della scena danese, vale a dire Aske Drasbeck al sax alto, al sax soprano, al clarinetto e al flauto, Nils Vincenz al sax tenore, Jakob Ronne Danielsen al sax baritono e al clarinetto basso, Lars Wissing alla tromba e al flicorno, Jakob Sorensen alla tromba e al flicorno anche lui, Peter Dahlgren al trombone, Sebastian Zawaski al pianoforte, Marius Prasniewski al contrabbasso e al basso elettrico e Daniel Sommer alla batteria. Come dicevo prima, il disco è stato pubblicato nel giugno 2026 per quanto riguarda la parte digitale, lo streaming e quant'altro, mentre sarà disponibile in CD a partire da settembre. Non Places, il titolo, racconta molto della nostra contemporaneità. I non luoghi sono quelli che Marco Che ha definito quei luoghi dove passiamo senza lasciare traccia di noi, in qualche modo stazioni, centri commerciali, aeroporti, posti uguali in tutte le parti del mondo. Uno potrebbe tranquillamente entrare in un centro commerciale in Italia e uscire attraversando gli stessi ambienti in Germania, in Russia o in altri luoghi del mondo senza accorgersi del passaggio, perché appunto questi luoghi sono del tutto privi di personalità, diciamo così. Questa è la partenza filosofica del lavoro del Bignami Veltri Jazz Ensemble, che ragiona poi musicalmente su quelli che sono gli stilemi moderni del jazz per organici più ampi, quindi quelli che sono i lavori pubblicati da musicisti come Maria Schneider o Mio Asama, che abbiamo ascoltato spesso anche nelle nostre trasmissioni, in un dialogo continuo tra quella che è la storia del jazz e quelle che sono poi le tendenze più attuali. Un lavoro che vede questo Non Places, Anna Bignami e Laura Veltri, musiciste italiane che si sono trasferite per un periodo in Danimarca, un lavoro che è stato supportato, come accade spesso e volentieri nei paesi nordici, da diversi fondi che guardano allo sviluppo culturale della scena, in questo caso musicale. Quindi abbiamo tutta una serie di fondi danesi, statali, istituzionali, che hanno supportato questo lavoro, lavoro che davvero diventa difficile immaginare da poter portare avanti in situazioni difficili come possono essere quelle in cui si muovono solitamente i giovani musicisti di jazz in Italia. Invece in Danimarca i conservatori sono luoghi aperti 24 ore al giorno e tutt'altro che non luoghi, sono luoghi dove si crea musica, si creano connessioni musicali, si può sperimentare con tutta una serie di strumenti a disposizione, e anche l'aspetto economico non è indifferente. Per mettere insieme un ensemble di 9-10 elementi diventa sicuramente importante avere un supporto istituzionale. Torniamo ad ascoltare la musica del Bignami Veltri Jazz Ensemble con uno dei brani presenti all'interno di questo lavoro, all'interno di Non Places. Andiamo ad ascoltare un brano celeberrimo, un vero e proprio inno del rock degli anni 90. Andiamo ad ascoltare la versione che Anna Bignami e Laura Veltri hanno arrangiato per questo ensemble di Black Hole Sun dei Soundgarden.

Black Hole Sun dei Soundgarden nella versione portata da Anna Bignami e Laura Veltri all'interno di Non Places, lavoro pubblicato per Gleam Records nel giugno 2026, che vede all'opera il Bignami Veltri Jazz Ensemble, ensemble formato da musicisti della scena danese, musicisti che danno vita a questo organico ampio, in cui i brani sono composti o arrangiati da Anna Bignami e Laura Veltri. Ritroveremo il Bignami Veltri Jazz Ensemble al termine della puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco, puntata che si chiuderà con un terzo brano estratto da Non Places. In the Wee Hours è il lavoro di George Kotsirilos, da cui abbiamo estratto questa When Sunny Gets Blue, che fa da fil rouge alla puntata di questa sera. Il lavoro è stato pubblicato da Origin Records nel 2026.

Raindrop Story è il brano che apre Sailing Through, nuovo lavoro pubblicato dal Landscape Trio per Da Vinci Jazz. Il disco, pubblicato nel 2026, vede all'opera Emiliano Baez alla chitarra, Christian Guidolin al contrabbasso, Andrea Pellarin alla batteria, in due brani poi ospite al sassofono Lorenzo Cucco. Sette brani originali e un brano ripreso dal repertorio di Kenny Wheeler costituiscono la scaletta di Sailing Through, questo lavoro pubblicato dal Landscape Trio che in qualche modo dialoga con le tradizioni del jazz, guarda al modern mainstream e si ispira a tante esperienze che negli ultimi tempi hanno costellato il jazz moderno. Tanti lavori ECM, come appunto indica la presenza di un brano di Kenny Wheeler, ma anche poi Pat Metheny e altri esponenti della storia recente della chitarra, un lavoro che torniamo ad ascoltare con uno dei brani in cui è presente anche Lorenzo Cucco con il brano intitolato Shibuya.

0: Shibuya è il brano firmato da Emiliano Baez che abbiamo appena ascoltato, è uno degli 8 brani presenti all'interno di Sailing Through, lavoro pubblicato dal Landscape Trio per Da Vinci Jazz nel 2026, lavoro che vede Emiliano Baez alla chitarra, Christian Guidolin al contrabbasso e Andrea Pellarin alla batteria. Questo è appunto il Landscape Trio. In 2 brani del disco, tra questi c'è anche Shibuya, ascoltiamo Lorenzo Cucco ai sassofoni. Sono 8 i brani, come dicevamo prima, sono 7 brani originali che vedono la firma di tutti e 3 i musicisti, in particolare Emiliano Baez è il più prolifico tra i compositori di questo lavoro, ma poi compaiono anche brani firmati da Guidolin e Pellarin. Come dicevo prima, c'è un brano firmato da Kenny Wheeler, il trombettista canadese, ma poi è diventato a tutti gli effetti uno dei protagonisti più importanti della scena moderna del jazz europeo. Questo a dare una connotazione di questo Landscape Trio che guarda appunto alle tradizioni del jazz, come dicevamo prima, ma si confronta anche con quelli che sono i movimenti e le tendenze del jazz di oggi. George Kotsirilos è invece il chitarrista che ascoltiamo nel fil rouge della puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco. When Sunny Gets Blue è il titolo del brano che appunto fa da fil rouge a questa puntata. È un brano presente in The Wee Hours, lavoro pubblicato dal chitarrista per Origin Records nel 2026. Siete all'ascolto de Il Tempo di un Altro Disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram.
1: Radio Start.

La seconda parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco si apre con due brani estratti da Cosmogonie, nuovo lavoro del Blazing Quartet guidato dal batterista Serjan Ivanovic, quartetto che comprende anche Andreas Polizogopoulos alla tromba, Federico Casagrande alla chitarra e Mihail Ivanov al contrabbasso. Il primo brano che andiamo ad ascoltare da questo lavoro si intitola Uranos.

Serjan Ivanovic alla batteria, Andreas Polizogopoulos alla tromba, Federico Casagrande alla chitarra, Mikhail Ivanov al basso, questo il quartetto che ascoltiamo in Cosmogonie, nuovo lavoro pubblicato da Serjan Ivanovic alla guida del Blazing Quartet. Il brano che abbiamo ascoltato è uno dei brani firmati dal batterista e il brano intitolato Uranos.

un quartetto internazionale con centro a Parigi, ma con diramazioni in tutte le nazioni mediterranee, appunto la Grecia di Andreas Polizogopoulos, la Bosnia di Serjan Ivanovic, la Bulgaria di Mikhail Ivanov, l'Italia di Federico Casagrande, un lavoro sicuramente moderno, un lavoro attento a quelli che sono gli equilibri della scena attuale del jazz, un lavoro che mescola ispirazioni, riferimenti a quella che è la tradizione del jazz europeo e naturalmente a quelle che sono le radici ECM che rimangono centrali per tutti i musicisti che fanno discendere da una commistione tra jazz afroamericano ed europeo le loro composizioni, i loro modi di suonare e di interpretare la musica di improvvisazione. Un lavoro che vede all'opera quattro musicisti interessanti nel loro specifico percorso e esperti, perché Federico Casagrande, tanto per dire, lo abbiamo ascoltato spesso e volentieri in progetti con Francesco Bearzatti e con Fulvio Sigurtà, tra gli altri, ma poi naturalmente anche con altri musicisti. Andreas Polizogopoulos lo abbiamo ascoltato con la pianista Tania Giannulli nei tanti lavori che la pianista greca ha portato appunto avanti nel corso degli anni. Serjan Ivanovic è dal canto suo il leader di questa formazione, è un musicista che abbiamo anche lui ascoltato in tanti lavori, che ha un percorso interessante con i progetti che guida come leader, tra cui appunto il Blazing Quartet o Modular, altra formazione che lo vede alla guida di un quartetto, anche questo tra sguardi moderni e tradizioni del jazz. Un percorso, quello di Serjan Ivanovic, che va a rappresentare quel senso di incontro e di sintesi che il jazz moderno da sempre ha portato nelle sue corde. Torniamo a Cosmogonie, torniamo ai brani interpretati dal Blazing Quartet. In questo lavoro Serjan Ivanovic si concentra su quella che è la mitologia greca. I vari brani portano nei titoli il riferimento ai personaggi più interessanti, più rinomati delle leggende greche. Torniamo alla musica con il brano intitolato Gaia.

Gaia è il secondo brano che abbiamo estratto da Cosmogony, lavoro pubblicato dal Sergeant Ivanovich Blazing Quartet nel 2026. Il Sergeant Ivanovich Blazing Quartet è formato da Andreas Polizogopoulos alla tromba, Federico Casagrande alla chitarra e Mikhail Ivanov al contrabbasso.

Torniamo in casa Origin Records andando ad ascoltare due brani da Stretch, nuovo lavoro pubblicato dal trombonista Ben Patterson. Torniamo alla musica con il brano intitolato Confidence and Doubt.

Confidence and Doubt è il titolo del brano che abbiamo estratto da Stretch, uno dei 10 brani originali firmati da Ben Patterson, dal trombonista Ben Patterson presenti nel disco, lavoro in cui ascoltiamo Sean Purcell alla chitarra, Harry Appleman al pianoforte e alle tastiere, Miles Brown al basso e Todd Harrison alla batteria.

un lavoro orientato al modern mainstream stretch, un lavoro che vede Ben Patterson confrontarsi con quelli che sono stati i suoi punti di riferimento musicali, perché un brano del disco si intitola Missing Michael ed è dedicato naturalmente a Michael Brecker. David e Francis è un brano dedicato alla sezione ritmica dei Tower of Power. Altri brani rimandano ispirazioni a due grandi chitarristi della storia del jazz moderno come John Scofield e Pat Metheny. Tutto questo con un quintetto ormai più che collaudato. Nel quintetto sono presenti tre musicisti che collaborano da tempo con Ben Patterson. A questi si unisce in questo lavoro Miles Brown al basso, un lavoro quindi che viene condotto con grande confidenza, appunto per riprendere il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, e che mettono in mostra tutta la capacità di costruire musica del trombonista in questi 10 brani originali. Proseguiamo la nostra puntata andando ad estrarre un altro brano dal nuovo lavoro di Ben Patterson. Andiamo ad ascoltare proprio il brano che dà il titolo al lavoro. Andiamo ad ascoltare Stretch.

Stretch è il brano che dà il titolo al nuovo lavoro pubblicato dal trombonista Ben Patterson. Stretch è il brano che abbiamo appena ascoltato. Ben Patterson lo ascoltiamo al trombone insieme a Sean Purcell alla chitarra, Harry Appleman al pianoforte e alle tastiere, Miles Brown al basso e Todd Harrison alla batteria. Stretch è stato pubblicato per Origin Records nel giugno 2026.

E rimaniamo in casa Origin Records anche con il fil rouge della puntata di questa sera, vale a dire When Sunny Gets Blue, brano reinterpretato da George Kotsirilos alla chitarra, presente all'interno di In the Wee Hours, lavoro pubblicato dal chitarrista in solo per Origin Records nel 2026.

Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist

0: di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
0: Prima di tornare ad ascoltare il Bignami Veltri Jazz Ensemble, prima di chiudere la puntata con un terzo brano estratto da Non Places, andiamo ad ascoltare due brani dal percorso all'interno della musica di Duke Ellington, portato avanti da Aki Takase e Daniel Erdman in un lavoro intitolato semplicemente Ellington e pubblicato per Anger Records nel 2024. Torniamo alla musica andando ad ascoltare Aki Takase al pianoforte e Daniel Erdman al sassofono nella loro versione di Perdido.

La versione di Perdido di Duke Ellington, registrata da Aki Takase al pianoforte e Daniel Erdman al sassofono, e il brano che abbiamo appena ascoltato è uno dei 12 brani portati dai due musicisti in un lavoro chiamato semplicemente Ellington, pubblicato nel 2024 per Angel Records, un lavoro che, come rivela in maniera esplicita il titolo, si concentra intorno alla musica di Duke Ellington e rappresenta una sorta di esplorazione dal di dentro, dal di fuori, scomposizione e quant'altro che i due musicisti hanno portato sull'opera di questo grandissimo musicista della storia del jazz. Due musicisti che collaborano ormai da diversi anni insieme, li abbiamo ascoltati qualche tempo fa in un lavoro pubblicato per BMC intitolato Isn't It Romantic, musicisti da sempre attenti a quelli che sono i linguaggi delle avanguardie, a quelli che sono gli spunti dell'improvvisazione e naturalmente a quelle che sono le tradizioni del jazz. Tutto questo si concentra in questo lavoro chiamato semplicemente Ellington, un lavoro che segue a distanza di una decina d'anni un precedente lavoro di Aki Takase pubblicato per Intact Records e intitolato My Ellington, in cui anche lì andava a riprendere il repertorio della musica di Duke Ellington per portarlo nel suo mondo sonoro, per portarlo all'interno di quello che è il suo linguaggio, il suo modo di improvvisare, il suo modo di intendere la possibilità di costruire in maniera istantanea arrangiamenti e composizioni. Aki Takase e Daniel Erdman compiono diverse operazioni all'interno di questo disco, ragionando sulla musica di Ellington, vanno a riprendere brani composti da Duke Ellington e li vanno a scomporre secondo le loro intenzioni, vanno invece a ricomporre brani di Duke Ellington che vengono ripensati dal profondo e portano in qualche modo nel titolo dato da Aki Takase e Daniel Erdman un riferimento che viene a dare un senso alla trasformazione operata. Il brano che apre il disco è In a Sentimental Moon, che naturalmente richiama la celeberrima In a Sentimental Mood, e il disco poi si chiude con Duke Ellington Sounds of Love, celeberrimo brano firmato da Charles Mingus e naturalmente dedicato alla musica di Duke Ellington. Torniamo ad ascoltare Aki Takase e Daniel Erdman in un altro brano firmato da Duke Ellington, andiamo ad ascoltare la loro versione di African Flower.

African Flower di Duke Ellington, nella versione portata da Aki Takase e Daniel Erdman all'interno di Ellington, è il brano che abbiamo appena ascoltato. Ellington è un lavoro che i due musicisti hanno pubblicato per Angel Records nel 2024 ed è naturalmente un lavoro dedicato alla musica e alla figura di Duke Ellington. Un dialogo a due che, come si può dire, sfrutta la grande confidenza che Aki Takase e Daniel Erdman hanno costruito insieme nel corso degli anni, un duo estremamente solido, confidente, che si muove in maniera assolutamente sincronizzata, se vogliamo dire così, capace di essere agile nei tanti cambi di direzione che le intenzioni dei due musicisti portano all'interno della musica e che si confronta appunto in questo caso con un grande materiale, quello realizzato da Duke Ellington, quello costruito intorno alla musica di Duke Ellington, che i due musicisti rielaborano e ricompongono di volta in volta nei 12 brani presenti all'interno di questo Ellington. When Sunny Gets Blue è invece il brano che ha fatto da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco, e uno dei brani presenti in The Wee Hours, lavoro in chitarra solo pubblicato da George Kotsirilos per Origin Records. Torniamo ad ascoltare ancora qualche secondo da When Sunny Gets Blue. Per chiudere la puntata torniamo al lavoro pubblicato per Gleam Records dal Bignami Veltri Jazz Ensemble. Il lavoro si intitola Non Places e prende come riferimento questi non luoghi, come li definisce Marc Auger, l'antropologo francese Marc Auger, questi luoghi che in qualche modo tutti quanti sperimentiamo nella nostra quotidianità, stazioni, aeroporti, centri commerciali, luoghi che potremmo trovare in qualsiasi latitudine o longitudine del nostro pianeta, luoghi che in qualche modo tolgono specificità ai vari contesti in cui si trovano. Anna Bignami e Laura Veltri sono le due musiciste che guidano questo ensemble costituito da musicisti della scena jazz danese. Le due musiciste hanno pubblicato questo lavoro appunto intitolato Non Places per Gleam Records. Il lavoro è stato pubblicato per quanto riguarda la parte digitale, quindi streaming e servizi di download, a giugno. Il disco verrà poi pubblicato a settembre. Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata de Il Tempo di un Altro Disco, sulle note di un brano presente all'interno di Non Places, sulle note di un brano firmato da Anna Bignami e Laura Veltri, sulle note di Junk Space.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
2: il programma preferito di Giorgia Meloni.
3: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
1: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five,

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.